0: Combien d'entre vous fredonnaient cette chanson ou sont contents de leur éveil musculaire au son d'ici RCFM à 6h22?
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Deuxième étape entre Fiumur-Bucastelu avec Christophe Zagalia. Il nous emmène à Calzarello à la rencontre d'un jeune Fiumurbaci ou passionné de culture et d'histoire.
2: Calzarello a gonfin a traibé avec Digastelu di Fiumurbu, di qui che moridro a San Piero Mari. Originario di Aghisunaccia, o giovane si è passionato per la storia e la cultura di Usorudion.
3: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica. Il mio studio all'Università di Corsica e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni di qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnato in associ all'Area 75, Memoria di Fiumurbu, perché è assai, assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
2: Ma di due veneri a parola Fiumurbu?
3: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumurbu. D'altri dicono che perché Fiumurbu è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che Urbu è una deformazione di un latino urbs, infine questo sarebbe legato alla città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una, ciò che si chiama una cora, di appena di geradio spazio di vita di a città, e infine il Fiumurbu, quando noi lo franchiamo, passiamo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è di vedere che il Fiumurbu è sempre stato, infine, una gonfina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra il Castello e il Fiumurbu.
2: Proa trasmette ai future generazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Fiumurbu, so speranze di San Piero Mari.
0: Pierre-Omar est deuxième invité des Campa Cuit que nous retrouverons demain avec Christophe Zagalia. Il nous emmènera à la rencontre d'un jeune agrumiculteur installé à Ghisonaccia-Gar, en l'occurrence Flavio Filidori. Et puis notez que Pierre-Omar est aussi notre guide parfois dans l'été pour nous accompagner à la découverte de micro-régions. On était à Aleria avec lui dans Injiro, rendez-vous rando qui revient à 8h40.
4: C'est l'histoire d'un

0: Et tous les rêves aspita qualche mese per abigina si di sterbagui.
1: Oggi parliamo d'un fiore che giunge d'inverno in i luoghi wassi, soprattutto in piaggia. L'erba salida. Piano piano, rigobre a dare a cui soviori gialli. Come un tappeto isole, anche quando l'uvaggio è sempre uvredo. Si droa in i bradi, bigina e strave, e spesso in due a dare è stata urtulata e coltivata. E sovronde pare nuguelle di udrivoglio, ma hanno una forma igore. Ci so che i genucchi avronda s'assumia a zampada d'una gabbra. E per questa che uso nome scientifico di Oxalis pes caprae. In corso, adiamemo in nu a Gedulella. I zidelli, e certe volte i biumaio, morsegano un stiglio di abbianta, solo bessente su usto agidoso non ta bunta di a lingua. Sta sensazione bene dall'acido ossaligu, e un nome a Gedulella bene proprio di a barulla a Gedu. Ma sta abbianta? Un mica nada gui. L'erba salida bene dall'Africa e è giunta in un Mediterraneo gullomi. Oggi si è spersa in una Gorsigasana e in tutta l'Europa. A natura ci mostra così che la biodiversità è diligata e che tutto ciò che cresce forte in Corsica non è mica sempre nato gui. C'è una pianta che l'uggio l'impara a conoscere e che si viedia e si dasta. E tanto, quando vi erede estese gialle in dei bradi, pensate a uso longo iadio, a quel gusto che zinghite di a lingua. E ciò che è biante gigontano di un mondo. Bagetti agidosi, bagetti viuridi.
0: E dopo alla cedulello parleremo domani di un mimosa.

0: I love you always forever a 7h30. Un utile ci è presentato da Mathieu Bourigny. Salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: A chinesimo di uvogu di incorti.
1: Si migliorerà la situazione ma barretti buntigali vermanativi mi letta risorta di rugiati di ui lancio i l'autorità e risera o quindicesimo giorno incendio in avale a Restornica di Gine Spinivoghi militari a sicurezza civile e benevolenti fermano mobilizzati odie saranno aiutati a tre elicotteri più ma giunti a Sbit sarà un dragon benuto a Nîmes. Buona notizia, non c'è più pastori bloccati in piano Arzu, l'ultimo Joseph Sabiani è posto riva l'ancora ieri o buon mezz'ora.
2: Il bio è stato l'ultima settimana perché il fuoco era appena più furioso ieri e abbiamo avuto il tenebio appena sotto un mese ci hanno curato il vento per aiutarci e ringrazio lo DARC, il presidente della Camera di Cultura, e ci ha permesso di tenebio perché c'era un rischio che la zombistila era veramente nuovo, una vertila, voilà. Io ora si mi chiedo perché a Wai Bigo siamo abituati a fare ora, fa la nuova fine settembre e come qua giù c'è tanto a fare a mangiare, ci vorrà dare a mangiare. Allora ci vorrà forse comprare un po' di veno e di ranone e questa di un punto di vista economico ed è appena più difficile a girare. Voilà. E beh, state attenti, abbiamo avuto un po' di contatti con lo DARC e con l'ILOC, il presidente della Camera, abbiamo cercato di domandare che aiuto, se è possibile.
1: Un'intervista di Clemence Gordone-Grini, un testimone da lì, dientro il nostro sito, ici, RCFM. Il vogo di Guglielmo è fissato in ieri sera, a 8h30, ha annunciato a breve tura e gismonte, sono stati trattati una regina e buntigali in giornata. 170 ettari sono stati corsi all'incendio, da ridene a strava esantarugia e oramai riaperta a circolazione. Udia su trattedime ulancone e lo vermadioso be segurizza l'operazione che continua ediano. Saranno oggi donna una trentina o mi abbatte o terreno.
0: Cortinesi, Biguliesi e Furianin che state attenti.
1: E che a qualità di l'aria vicina ai voghi è sempre bessima prevene qualità corse, valori arti sono stati gustati in annotata fino a un mezzo di mattinata e dunque consigliato i dio e finestre a notte di spigni e VMC double flu che può non entrare in casa ostra un ebog bolluenti, per restare assente i consigli il rettore di qualità corso Jean-Luc Saueli in un giornale d'Alexandre Sanguinetti autore.
0: Cambiamento a Ugabu dell'Accademia di Corsica.
1: Si ne va il rettore Rémi François Paolini e sono numerose reazioni decisione biata e rimane in un consiglio i ministri. Sarà rimpiazzato a pertesi da Audrey D'Aosto da Nathalie Mons imposto in Martinique. Divati il 2 ottobre del 2025 Rémi François Paolini era minacciato e se gaccia di uso posto aggaggiò un impegno troppo importante a prodia lingua gorsa. A mobilizzazione i leletti gorsi non è posto da ridere da un risultato per Giuseppe Durchini, professore lingua gorsa e presidente di scuola gorsa sa decisione è una sanzione.
3: Anesimo convinti il signore Paolini era sicuramente uno dei più impegnati in questa volontà di promuovere la lingua corsa, un progetto accademico ambizioso, a pro di gioventù, d'altronde l'ha sottolineata il suo discorso di partenza, dicendo tutta la sua emozione di lasciare un'accademia. Riflettiamo veramente che un rettore non possa mica continuare a portare la politica che l'ha iniziato e a portare di nuovo su cantiere tanto che l'aveva aperto. Dunque saremo assai attentivi al fatto che quella che l'ha da rimpiazzare metti i sobbassi e vestighe che l'ha lasciato e tracce che l'ha aperto.
1: Un'intervista di Patrick Binchiver a puere di altronde sta senta Rémi François Paolini a Guiapogo invitato a reazione.
0: Parliamo ora di giustizia.
1: Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigione al tribunale giudiziario Ajaccio. Jean-Philippe Trombi era stato arrestato il 24 giugno in Bourgogna con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vittura. Giuga ora in internet, un giovane senza presente giustizia ebbe integrato in società e ha accettato di portare un sacco di biguglia e propria, voglia pagare un debito di 700 euro. Il prezzo di questa mercanzia è stato stimato a 300.000 euro, secondo l'avvocato Jean-Philippe Trombe una nonda qui be con narcodra vigu nesere besta du l'arnese.
0: Arin grazia bia sai, Mathieu e adubu.
1: Arin grazia bia adubu.
0: Autore mezzo per retro un altro notiziale in lingua nostrale.
4: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E a Sulana 2 oggi, luoggi, sole e nulli, studo pomeriggio in montagna, senza acqua né vento, cresce noi l'imperatore sino a 33 gradi, bigina un mare, stumerti, e poi ritorno di Ugalore, stasimana, imprevisto, capitana e Suleone a Ubru Gramma di Nodia, zimana chi bene.
5: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Au groupe Wepom.

0: Lynn Marlin sur RCFM avec de jolis souvenirs, Sitting Down Here à 8h26. Une autre manifestation soutenue par RCFM, on a eu l'occasion d'en parler avec notre invité, notamment Rosemary Chez, Harry Lundy. C'est la très attendue fière Radio Doris et Campagnolo qui démarre ce vendredi à Filitos, à semi-nocturne, conférence en journée, marché à partir de 19h à la fraîche. Et puis les 1er et 2 août, vous avez la possibilité de poursuivre ce moment d'échange, de rencontre avec plein d'animations pour les enfants, des concerts le soir, l'artisanat local mis à l'honneur, plein de démonstrations. C'est vraiment un moment que l'on vous recommande sur RCFM et qui revient chaque année pour une nouvelle édition à Via Radio Dorisimo Campagnolo et qui vous régale également d'un joli cadeau puisque les artisans et producteurs, si vous allez jusqu'à eux, vous offrent le meilleur de leur fabrication dans un panier gourmand. 04 95 32 22 22. Si vous allez à Filitos ce week-end, vous n'hésitez pas, en plus de la rencontre des différentes délégations, des animations, des repas, concerts, démonstrations et autres marchés artisanaux, vous aurez l'opportunité de repartir avec ce joli cadeau. Appelez vite Bruno Rinieri.
1: Sur ICI, radio officielle du Tour de France.
2: Vous venez de vivre 3 semaines de ferveur.
3: Ouais, j'adore cette atmosphère du Tour de France, c'est très populaire.
4: Et ça, c'est du vrai partage du Tour de France.
5: C'est la première fois que je vivais le Tour de France dans une telle ambiance.
2: La ferveur continue, toujours sur ICI, radio officielle.
6: C'est trop bien d'être sur le bord des routes, voir les coureurs en vrai, la caravane, tout ça. Je pense que c'est toujours une ambiance incroyable.
2: Avec le Tour de France Femmes, du 1er au 8 août.
0: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Percidevo. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem un numerosi per Sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di vanto. A Via Radio Cadio Brado, QRCFM.
7: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques instants, le retour de l'information. Mais auparavant, j'aimerais vous dire que nous gagnerons également des places pour le festival Corsica Cantabile que l'on a évoqué à 7h20 avec notre invité Sacha et son frère, directeur artistique de ce festival de musique de chambre proposé en différents lieux. Ça commence à Piana le 4 août et puis nous vous offrirons également des places pour le couvent Saint-François de Vico. Restez donc attentifs pour en savoir un petit peu plus. Aringradia bide segusi numerosi anon talon de soawa autoremezzo unutidiale di comboi Mathieu Bourini. Buongiorno.
8: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo qua a giustizia.
8: Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigio al tribunale giudiziario a Iaccio. Era stato arrestato ai gendarmi il 24 giugno in Bugugna con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vittura. Presentato ieri il giovane Elen Battini non si assomiglia manca appena a ciò come ho immaginato un trafficante di droga.
9: Il tribunale giudiziario oggi è Jean-Philippe Trombi, 20 anni giusto, un si sente manco e per esempio è vrasch tornato. Il 24 giugno scorso durante un semplice contro l'ustrale, i gendarmi scoprono un deso vittura un sacco con 15 kg di cannabis e 2 di cocaina. Il giovanotto senza storia che con Pasan prende la sua mamma e travaglia come servore a un'amica cartulare giudiziario sino a qui. Un percorso di vita classico ma stampato dall'addizione, quella ai yoghi isoli. Voglia droit solo in furia per pagare moebi di spiegare al tribunale, car chi sia ma avventato mi ha detto a giugar cosa che ti vorrà portare. Allora, prima di tutto no, poi di tutto easy, mi rincresce. Una persona che l'inchiesta non ha permesso di identificare, gli manda allora andare a riguardare un sacco in biguia e giungere un probia. Sta corsa gli aveva rapportato 500 euro, tinge rimpatta basisana a zoe, bida di zolo 700, lontan assai di 300.000 di droga, ridro in da zoe 8 ore. Un emica, un roi meo traffico di droga, spiega a Zaugada, per ella di stato aubrado.
0: Nous disons di voghi di Biguglia e Corti.
8: In Biguglia o vogo è fissato i boi ieri e risera Autoremezzo ha annunciato a breve tour ai Gismonte, sono stati trattati una regina e Buntigalli in una giornata. 178 sono stati corsi all'incendio. Da ridene a Strava Santa Lucia è oramai riaperta la circolazione. O già su trattedime o l'anconello vermadioso per sicurizzare l'operazione che continua ediano. Saranno oggi e torna una trentina omi a batte o terreno. In corti è di più positivo la situazione, ma Barretti Buntigalli verma nativi. Miletta risolta di rugiati in due settimane, decine di spinivoghi militari di sicurezza civile benevolenti vermano mobilizzati. Saranno aiutati a tre elicotteri, prima giunti da Svizzera, sarà un dragon venuto da Nîmes. Infine, i quattro militari feriti e rimane in un accidente sono tutti esortiti all'ospedale di Corti e Bastia. Uso camion era cascato non taulato in bordo di strada.
0: Cortinesi, Biguliesi e Furiani, che state attenti a ovunque.
8: Iecciola continua a far caso, a qualità dell'aria vicino ai luoghi e vughere, sempre bessima, ma prevene galite corse. Valori arti sono stati gustati in una nottata sino a mezzo e a mattinata. E dunque consigliato i dioi e vinistre a note di spigne e VMC double flux per impedire un ebog bolluenti dentro in casa vostra. Accidenti stanotte in tante strade di Gismonte, ubri mostrava il Gabigur su comune di Rondo, una vittura picchiata in un muretto verso il giorno e meno un quarto. La vittima è stata su corsa e portata all'ospedale e la stia senza pericolo per la sua vita. A due ore rimane moriani, sta orta una vittura è sortita in strada sotto la RT10, la conduttrice è stata portata in noi all'ospedale e la stia.
0: E poi si ne va al rettore dell'Accademia di Gorsega, Rémi François Paolini.
8: E sono numerose reazioni dopo l'annuncio di sua partenza. La decisione è stata avviata ieri in Consiglio dei Ministri. Ha pagato la sondaggiatura pro di lingua gorsa di GOSTC Educazione. La decisione di una sanzione, secondo ha detto Durchini, il presidente di scuola gorsa, l'istè sull'intimo per Gilles Giovanangi, il presidente dell'esecutivo di Gorsega.
10: Ci parano una gattina sorpresa. Perché pensavamo che dopo di già a prova di stato di caccia o rettore Paolini da un mese o d'altro scorso, sa fare la diretta a noi. La seconda reazione mi pare essere una reazione di inquietudine maggiore, perché o rettore ha fatto assai per lo sviluppo della lingua corsa, travadando in cui la collettività di corsa. E terza reazione è che ci parlano di noi che si iscrivono in una dimarcia di Stato di poco sostegno all'azione di agolitalità di Gorsica, non ti, per esempio l'affare di ciò che uno chiama i flui aereani, ma di noi non ti sostegna con la Gorsa, e vediamo che c'è qui un Stato che non è mica all'altezza di ciò che noi aspettiamo.
8: La lingua gorsa e il gertulare scuola gorsa saranno al programma e l'assemblea di Gorsica in fine di settimana. Per ciò che concerne Rémi François Paolini, sarà rimpiazzato da Nathalie Mons in posto di Nawa in Martinique.
0: Ringraziabi assai, Mathieu.
8: Ringraziabi, Isabelle.
0: E nous disons du dan pouawam.
11: La météo 100% locale avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage. La solution durable partout en Corse.
0: Dio bello d'impo sto marti a sulanado e caldo bante un cinè so tratti a soffia e poi sa nuda fa cainuli sto dopo mezz'ora non daranno mica né acqua da nevento a ci dice Meteo France e poi principi hanno aso greci da ed imperador e per tutta i 33 gradi nei paesi di l'interne a Ubiu.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, Tony Tog. Et pour vous perdre d'un peu, dit Avrigo Ansamora.

0: Félicitations à Antoine qui a été le premier à joindre Bruno depuis Olmi Capella. Spectacle au choix, films et projections à découvrir à l'AMA aujourd'hui, mercredi ou bien jeudi.
1: Rejoignez l'aventure professionnelle dès maintenant à EDF Corse, une entreprise responsable, innovante et engagée. Si vous cherchez un emploi en Corse, nous pourrions avoir l'opportunité parfaite pour vous. Ne tardez pas, explorez nos offres dès aujourd'hui sur corse.edf.fr et rejoignez une entreprise tournée vers l'avenir.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
3: L'énergie, nous savons, tenons-la compte.
4: Grâce au tri, le verre a de l'avenir. Déposé dans la poubelle verte, il est collecté puis transformé en nouvelle matière. Et c'est comme ça qu'un simple bocal jeté aujourd'hui peut devenir la bouteille partagée au bar entre amis demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
5: Sivadec, fem ou perdumane.
6: Ici RCFM.
7: Sur la route, au travail, à la maison.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Je vous propose de retrouver dans le Nebbio Christophe Zagal, il y a Théo Lacombrade et l'ami François Tomasi.
6: Vous écoutez ici.
7: Ici, RCFM.
0: Ingiro à la découverte de nos territoires en compagnie de nos trois guides. Ils nous proposent de nous balader dans le Nebbio cette semaine avec François, accompagnateur en montagne.
8: Deuxième étape dans le Nebbio. Nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San Cesar. Et aujourd'hui, nous sommes à Pieve et toujours avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Pieve, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
9: Ah, bah, le problème, Christophe, c'est qu'on ne parle pas mica. Sont mûres comme pedre et pourtant, tous sont anciennes. Et alors, sont très statues. Tantare che sono state trovate in un'altra comune di Pieve, c'è da sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi, sino al mare e sino alle Griate. Dunque, abbiamo la prima stantara,
8: che si chiama?
9: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello, in delle Griate. La seconda, guardate,
8: Ciuciuga.
9: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata un luogo detto Mortula, vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piaggia di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve, ma in montagna, a luogo detto Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule e è cascata. Dunque, una, due e tre, non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, a me, di sicuro, non so Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, e bene a completare tutto ciò che avevamo a Montagna di Tenda e le Griate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunghe i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
8: So che già un po' gobre su che vato dunque solo per queste stantare.
9: E il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Poi soprattutto c'è un tetto, una grotta per proteggerli. E a tempo siamo a partenza di un pezzo di chiasso di Uesco, a strada di Uesco, per là verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
8: Con piacere. Ecco dunque per questa seconda tappa qui in paese di Bieve, ci vedremo domani sempre con François Tomasi in Deunepio.
0: Arringradiabe, Christophe, et à demain.
2: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.

0: une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in Terce FM e so Deciore. Retrouvons une information avec Mathieu Borini. Bonjour.
2: Bonjour, Michael. Bonjour à tous.
1: Signé au rétor de l'Académie de Gourtz, Garimi François Paolini.
2: La décision est stata abbiata hier en Conseil des ministres de Yanni Oba et Seuyuntu au Gabu de l'Académie. Garimi François Paolini, déjà pas sorti. Sera rempiazzato à Pertesi di Udre d'Aosto, da Nathalie Mons, imposto Zinawa et Martinique. Di Bo et Ottobre de 2025, Garimi François Paolini era minacciato de se gacciato di Usobosto a Gaggio, usin impegno troppo importante a prodi a lingua gursa. A mobilizzazione di l'eletti gursi non è posso da ritardare il risultato. Pare esperto di Radisepo Durchini, presidente di Scuola Gursa, o STC Educazione e o presidente dell'esecutivo Gilles Giovanangeli, a lingua gursa Berdegui, un partigiano istituzionale importantissimo. In corti, poi due settimane sono stati rugiati di Mileta, rimasi migliore della situazione dei gine spinivoghi, militari a segurezza civile benevolenti, vermano mobilizzati oggi. Saranno aiutati da tre eligotti Puma, giunti da Asbit, sarà un dragon benodo anime. Fogo e Viguglia, Elu e Calmo di Bo, ieri sera, 8 ore e mezzo, 178 sono stati percorsi all'incendio. A Strava di Santa Lucia, oramai riaperta la circolazione, ma oggi a Sudra Tedime, o Lancone, Elu, Vermadioso, per sicurizzare l'operazione che continua ediano. Saranno oggi e d'orna una trentina d'omi a batte o terreno. Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigione al Tribunale Giudiziario Ajaccio. Jean-Philippe Trombi era stato arrestato il 24 giugno in Bogognacco, 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vettura. Giugatore

0: Ta internet, ou jo, an usen sa brejente justizia, ia akcetat di burta an sa kudra bigulia e propia, bulia baga an debedu di zete jant euro. Ubrit su di azo mercantia el, u estadu stimadu a 300.000 euro, segonda uz augadu Jean-Philippe Trombi, un anunda ki be ku narkodra vigu nezerebestadu lernese.
1: Grazie tante o Mathieu, vi ritroviamo un dicio che per un altro punto non l'attualità, dopo.
0: A dopo.
1: I notizie di un tempo, oggi con un soliga da spampilulada, ma nasera non sta tutto urudiano, qualche nuoluccio discreto in Corsica Soprana, ma nulla di famosa, di Lavranca. Uente vario, un Corsica Soprana moderato di maniera generale in fin di mattinata, in Corsica Sutana in principio dopo un giorno, uente diventa moderato per certi luoghi, temperature più alte oggi non sta a Corsica Sana tra 31 e 34 gradi, tra 26 e 27 gradi in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: with the laughter of all children.
1: Dodier Doumagne avec cette magnifique chanson Galway. Dodier Doumagne qui, je vous le rappelle, a sorti son album Di Voli e Di Passioni et que vous pouvez retrouver notamment sur toutes les plateformes de streaming. Dodier Doumagne qui d'ailleurs chante proche de chez vous ces derniers temps avec des dates qui sont données au fil du temps avec les réseaux sociaux très actifs, notamment sur Instagram. Plus que Facebook, ils sont davantage sur Instagram, Dodier et Doumagne. En tout cas, une très très belle équipe.
2: RCFM, l'invité.
1: Aviera di Turismo Campagnolo célèbre cette année sa 34e édition. Pendant 3 jours, Filitos accueillera producteurs, artisans, éleveurs, associations et passionnés du patrimoine. Un rendez-vous populaire qui mêle terroir, culture, transmission et convivialité. Et pour en parler, j'accueille Rosemary Cesari, maire de Solacaro et présidente di Aviera. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: 34esima edizione, è, come dire, una bella testimonianza di riuscita, di lunghezza di questo evento, una strada maggiore è stata percorsa di pochi avvieri esisti, eh?
3: Una strada maggiore, tanta strada, come si dice, e voilà, è una risulta e siamo contenti come tutti gli anni che Saviera è ospitata per il pubblico e sanno esattamente dice radio i dati con cambiano mai dice radio
1: yeah, perché è vero che 20 luglio prima domenica ad Aosta è sempre ospitata assai da tutti quelli che conoscono a Aviera e qui dunque è stata attaccata venerdì sera in serata come sempre
3: Io in serata parte da settori di radio e in una notturna e in una che c'è un mondo qua c'è un aperitivo dopo ci sono c'è ristorazione dopo c'è un bado venerdì sera
1: e
3: ci troveremo tutti sposanti donc c'è 118 sposanti fra tutto fra i nostri invitati da Sardegna che vengono di due regioni la regione di Telti e la regione di Mamoiada.
1: Donc, qui dit nous, c'est à partir sicuramment à Sardegna invitata et bien d'adas sicuramment quelque chose di magnifico. Et c'è una bella diversité di noi a mezza a tutti quelli qui saranno presenti par mostra iso facendi iso prodotti, hein.
3: E ci sono la nostra squadra di gulti da Gigorzi, c'è Vanina e Michele anche che sono sportini, c'è un ceramista, c'è mordi d'animazioni e potremmo di noi dice radio l'amusamenti per cittadini, non c'è mica smentigal.
1: E l'animazione per i tiughi e i maiotti hanno sempre un posto importante. C'è da sapere, Starino, non fossi cosa per stasera con il concerto di Chiama di Alesi?
3: Non c'è mica smentigassi che a Viera di Turismo Campagnolo è sempre l'entrata gratis. Donc, usavete sera con Chiama di Alesi, dopo svitata d'un bado, e a domenica sera riceviamo Scuola di Canto di Natale Luciani e un concerto di un gruppo L'Intreccio. Voilà, tutti gli entrati sono gratis, dopo ci sono le animazioni, durante due giornate in cui. In cui Raffaele Bianchetti, l'animazione attorno al Duino, c'è l'atelier da cucina, c'è mordi animazioni, mordi affari, e aspettiamo, c'è un parco naturale, poi c'è Dino Mario Chisovari che farà scopra di radio iso attrazzi che do porta, e ci sarà di nuovo un atteggio di pintura in coupé. Voilà. E avremo di noi una confermazione di Ugani Ugurzino che sarà presente di noi. Voilà.
1: Ah, veramente ci sarà per tutti, si vede. Eh?
3: Ci sarà per tutti.
1: A via del turismo campagnolo, Filitosa, per voi che siete presenti la via, sicuramente un evento che vi impremi. Anche di più, può darsi che a questi meri da comune di Sudagarò, sa via qui rappresenta qualcosa di forte per la comune, per Taro e per tutta un'economia.
3: E per un'economia del nostro territorio, del basso Taro o dell'alto Taro, per noi è importante perché bon, siamo travadati, tutto il mondo travada, l'hotel, i ristoranti, malgrado che ci fossi a ristorazione sopra la piazza, diciamo, quando c'è il mondo, su enti, non c'è un'unica a quantità tutto il mondo. E poi una ricchezza da Saviera in un basso Taro, a sette gagui, c'è mort di mondo e in tutti i casi io sono contento per me comune.
1: Ah, ringrazio assai Rosemary Cesar che sei stata con noi. Ramintemi a venerdì, sabato e domenica in Filitosa, 34esima via di turismo campagnolo, RCFM è fiera di questa partenaria di questa manifestazione in tratta gratis. A ringraziarvi.
3: A ringraziare a voi, a presto.
1: Buona a ringraziare. Dans quelques instants, Marco Biancarelli et Sarah Maggi, restez bien avec nous. Et puis, les Tiamadialesi en concert à Filitosa, ben, on va les écouter tout de suite avec A Lingua Rimei.

0: A lingua di mei e chiamadialesi l'antarci FM. Buongiorno Marco Biancarelli.
1: Buongiorno Ienti. Quanti de beda la nostra natura non è? Dindovi safari penso di sicura qualcosa in particolare, va spittaia di no. Un fico, su frutto sapurito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, chi misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica i fiori all'infora, ma drintadito. Chiosi in una piccola cavità. Per impollinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra drinto. E qui viene a vespa di un fico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco di un altro fico. E in cambio ci laga le ova. I larvi di avespa hanno da crescere nel vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e puderanno sorta per lo stiolo e andranno a cercare un altro vico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a questa piccola vespa invisibile. Una vita scaturita che facci campare a noscia

0: ou de Fidol ou d'Aspetta, c'était Cuscenza sur ici RCFM. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, on va retrouver les baisers fleuris de Vincent Albertini. Oggi in sta Gronaga, baci fioriti, la cetulella.
1: Oggi parliamo di un fiore che giunge d'inverno in i luoghi wassi, soprattutto in piaggia. L'erba salida. Piano piano, ricopre a terra qui i fiori gialli. Come un tappeto isole, anche quando l'uvaggio è sempre un freddo. Si trova in i bradi, vicino e strave, e spesso in due a terra è stata urtulata e coltivata. E sovronde pare quelle di un rivoglio, ma hanno una forma igore. Ci so che i genucchi avronda s'assumia a zampada d'una gabbra. E per questo che uso nome scientifico di Oxalis pescaprae. In corso, adiamemo in nu a Gedulella. I zidelli, e certe volte i biumaio, mursegano un stilio di abbianta, solo bessente su usto agidoso non ta bunta di a lingua. Sta sensazione bene dall'acido saligu, e un nome a Gedulella bene proprio di a barulla a Gedu. Ma sta abbianta? Un nemico nada qui. L'erba salida bene dall'Africa e è giunta in un Mediterraneo con l'ommi. Oggi si è spersa in Agorsi Gazana e in tutta l'Europa. A natura ci mostra così che la biodiversità è diligata e che tutto ciò che cresce forte in Corsica un nemico sempre nada qui. C'è una pianta che l'uggio l'impara a conoscere e che si viedia e si dasta. E tanto, quando biere des estese gialle in dei bradi, pensate a uso longo iadio, a quel gusto che zinghite di a lingua, e ciò che è biente gigontano di un mondo. Bagetti agidosi, bagetti fioridi.

0: Johnny Hallyday. Ce très beau duo en compagnie de son ex-épouse Nathalie Baye. Quelque chose de Tennessee. Après les souvenirs, direction la magie. Sarah Magia, c'est la chronique en langue corse présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Odia si parla, dia vespa di figo.
1: Bonjour, noyenti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare. Vaspitaia di no. Un figo. Su frutto saporito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica il fiore all'infora, ma drintadito. Chiosi in una piccola cavità. Pa impolinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra in drinto. E qui veni a vespa di un fico, che si infila per un piccolo voro chiamato ostiolo, portando l'ombaco di un altro fico. E in cambio ci laga isova. I larvi di vespa hanno da crescere nel fico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e poi daranno sorte per lo stiolo e andaranno a cercare un altro figo per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un figo, pensate a sa piccola vespa invisibile. Una vita scaturita che facci campare a noscia e che ci rammenta con gli creaturi, così ciucca che da fussi, potena un segreto simbolo.

0: Fala da Difigadio, la Cadro Kinanta RCFM. On poursuit à présent avec notre page rando. Ingir, où c'est le titre de cette chronique. Cap sur le nez bio dans Ingir, où à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et Théo Lacombrade, à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas Azzi, qui est accompagnateur en montagne.
1: Deuxième étape dans le Nébio. Nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San César. Et aujourd'hui, nous sommes à Pieve et toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Pieve, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
2: Ah bah, le problème, Christophe, c'est qu'ils ne parlent mica, ils sont mûres comme pedre et pourtant tous sont anciens. Et alors, sont très stands. Chi sono state trovate in antacomuna di Pieve, ci vorrà sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi sino al mare e sino alle Criate. Dunque abbiamo la prima stantara,
1: che si chiama?
2: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello, in delle Criate. La seconda, guardate,
1: Ciuciuga.
2: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata un luogo detto Mortula vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve ma in montagna a luogo detto Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule e è cascata. Dunque una, due e tre non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, da me a di sicuro non sono a Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, ebbene a completà tutto ciò che avevamo a montagna di Tenda e le Criate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunghe i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può fare casi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
1: So che ne già ne ha poco preso che hanno fatto dunque solo per se stanta.
2: E il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Poi sopra dite, c'è un tetto, è una grotta per proteggerli. E a tempo siamo a partenza di un pezzo di chiasso di Uesco, a strada di Uesco, per culà verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
1: Compiègge, ecco dunque per sta seconda da Pagui in paese di Bieve, ci ritroviamo domani, sempre con François Thomas, in Deunepio.

0: Txarra jo nabe mona entroti, enfin, dira plutôt je te parle nous dit ama chama et kunotia da la toile da li andemo se baule da ridro Carolina in Bastia. Carolina, bon giorno.
1: Salut, Gianca, e salut a tutte e a tutti.
0: Salut.
1: Prima voglio fare e mobarte a Monsieur Rabazzani.
0: Yeah.
1: Che tu conosci la pena. E poi dopo voglio avere una pensata per i stendi fuoco.
0: Yeah.
1: Visto che continuerei a fare.
0: Ah, poi.
1: E poi yeah. A proposito di fuoco, allora io compro il libro Opera. Di Jan Teramohok,
0: yeah.
1: Voglio dire che è veramente fatto, ben fatto. D'altronde ne felicite l'edizione Anna Piazzola, che è veramente ben fatto e poi in più trovo che il prezzo è moderato e
0: no, è bello.
1: È onesto. Allora, a già dire, lamento io vogo.
0: Un lamento io vogo di Jan Teramohok.
1: E un titolo, scusate, è un titolo della poesia di Jan Teramohok, ben inteso.
0: Allora, quando vuole?
1: Dira un vogo di un giorno, di notte come di giorno. Dira un vogo di azienda, conto come di famiglia. Naverà giù cotto pane, naverà giù scalato mani, naverà giù cuore d'amore. Un popolo che mi stava al lato, perché avevo sparniciato? Senza ello, sono fuoco a sguardo, scadinato, per macchie e per l'orte, figliolo di odio e babbo di morte. Quando biccio un sentire strie di strage, ladri, ladri, rendite l'uomo a un fuoco di esucase. Eccola.
0: Beh, ecco, ma come abbondanza di abogia e rock, e così abbiamo un bel esempio. A tempo parla di Uvogo Gazan, mi gira di si spigne, chi non usa più, e chi non si ridro mica quell'Uvogo in Nantes, e poi a tempo parla di Uvogo, suo nemico chi tomba e chi arruina, esattamente. E non, ma voilà.
1: È stata scritta in un 1975.
0: Ah, allora forse fra Ebrim. Fra Ebrim e di.
1: Tante cose sono cambiate, ma quanto. C'è di nuovo appena di nostalgia, di sicuro.
0: C'è nostalgia, ma o allora di una testimonianza di nuovo?
1: Sì, trovo che è un'altra maniera di dire tutto ciò che si passa oggi.
0: Ah, non ti pare che soggetti, Rocchi è stato antivisto, mica solo lui, ma lui non è vaje berta, ha visto senza l'astri, so che si deve abbassare, e per questo che sabia so che si deve abbassare, per questo che era veramente accanito, non so, non sa morire la lingua, la so passione e os impegno, e abbiu bella ricompensa, voglio, e di continuare, noi che siamo tutti più o meno fiori di su e si bue di gusti,
1: E siete fortunati.
0: Siamo fortunati.
1: Un bel esempio.
0: Allora, Carolina, ben ringrazio per vivere una bella giornata e a un piacere.
1: A voi e poi, di sicuro, vi prego buone vacanze.
0: Ben ringrazio.
1: Approfittate.
0: A già circa di va per un meglio. Ringrazio a Bidorna e a un piacere.
1: A me.
0: Allora, continuiamo, passiamo a Bezzani, che ci aspetta Giuseppe, che saluto. Buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Vabbè, salutiamo a Carolina, che parla di un fuoco che brucia, ma io ecco, che mi occhi, un altro fuoco, un sole.
0: Il calore,
2: poi i devasti che c'è di già, abbiamo parlato di Tiglione l'altro giorno. Stamane ce ne vuole mai chiamato, la sofiga, tutte le foglie se ne cascano. E aggiungo, come chiamato, Dio Spresso.
0: Dio Spero, ieri, il cacchio.
2: Dio Spero, sta da sente. Ce ne trovo quattro piano maturi. Oh, ma tu, non mese di luglio, e già andà a dicembre, matura di dicembre. Tutta la parte sud, e voglio tutte gialle. Sta da sente. La persona, un'amica appassionata, e che fa pian piano, con pesami con capo, per lei non cambia nulla. ma una persona come me, appassionato, sono applicato io la natura per me di qualcosa, e beh, se voi dite di già di devasti che c'è di incredibile, voglio anche.
0: Ah no, ma ci beh, così, bon, diciamo sempre la stessa cosa, ma è difficile forse anche di
2: tanto, no, ma la fare nero, eh?
0: Ah,
2: la fare nera, vi dico io.
0: E poi sapendo che Ugala da Riven è annunciato in per la fine della settimana, è da chi...
2: La fare nero,
0: si è
2: esurgente, esurgente, non tiro più confio. Dico, quello che piace a Capucalato, non vede nulla, ma quello che piace a Capuarto come me, vede tutto. Gli ha un affare incredibile, non si è mai vista, eh? Voglio anche, io stamattina una quarta movigna, è talmente bella, talmente magnifica, la giù una quarta ho piegato, eh? Oh, boh, come mi va a fare qui?
0: Beh, se non è di va per un me, di cercare di brudere, d'annacqua. Bon, forse di risparmare l'acqua, e non perché l'acqua dopo se la viene a mancare.
2: Eh beh, no, ma ci andiamo direttamente.
0: O Berigolo, forse può seguire questi di
2: Berigolo. Ci andiamo, eh? Vi dico io, portando un bizzano dell'acqua c'è, eh? E beh, ci andiamo, eh?
0: Beh, spero che pioverà ed
2: è... E qui non sono mica nero, perché chi... Qui sono nero la verità. Beh, io a casa ad un ragù, sia a osto di nuovo, di così, o pure 20 giorni, e la lampa indotto, e mo pumate, le giurecciate, tutte frascate, tutte cose. Ma, io a casa.
0: E sentite, birremmo anche un po' di goviga.
2: No, ma la realtà con la dilla.
0: Ieri la realtà faceva ora e poi impensierisce.
2: La realtà, soprattutto che sia come me, che a me la natura e tutto.
0: No, ma penso che non c'è nemmeno chi dice il contrario. C'è nemmeno un po' di che tutto va bene, che l'imperatore sono normale, che il gelo è no. No, c'è nemmeno chi... Allora, è vero che certi hanno di più pensiero, certi non continuano a campare, per altri forse c'è una rivelazione permanente che l'hanno. Bon, dopo ognuno di questa la situazione reagisce a modo suo, eh.
2: Ma resta
0: a piazza all'arte. Ah, forse che spero che parleremo altre cose più positive e più gioiose, la prossima volta. Con piacere, una bella giornata con tu. Allez, Oise, a Belge. Dateci il vostro barreo, enfin, telefonate, intervenite, se avete domandato un insegnamento per far passare una poesia. Un'altra cosa, io non per parlare di nulla di la lingua, so che volete. Allora, andiamo un corti, c'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
3: Saluto, Ionca, va bene?
0: Io non c'è male, e tu?
3: E sempre così, dicevi anche come amato.
0: D'accordo, eh?
3: Mi saluto a Giuseppe, tutti quelli sono passati. Allora io oggi, qualche giorno mi è venuto, che dirà, già 44 anni che era morto, un ricordo di un uomo di Enzo Lasca, che per me era un santo, so che lui fece era pastore e tutte le mani nella sua casetta ci mangiava più di 30 persone, e a 70 la sera. Era un uomo che era l'aiuto di tutto, era un pastore, che era l'aiuto di tutto, e che si chiamava Giulio Albertini, ma il soprannome era Giulio Zagano.
0: Ah, io ne hai parlato già, cioè,
3: parlato, perché scendendo la vita c'è della gente che ti ferma non menta.
0: Ah, yeah, yeah.
3: E che io mi ricordo quando ho avuto l'accidente in Porto Vecchio, però in un duello balanzato per Rigi, a trovarmi all'ospedale, e ho avuto l'accidente veraci, era già male, molto stanco e disgraziato. E quando l'ho detto io, mariamo che bene, ho detto, se mi venissi a bere a te, venire a bere a quale. Cioè ti ricordi che ti fermano, come un uomo che spartia la sua roba, e che a tutti l'ha fatto.
0: E dunque, e lui stava in Venturasca?
3: No, stavo in Venturasca, gira di Venturasca, ma per quando ho detto un giugno giratoio per quello in Venturasca.
0: Ieri, qua giù.
3: Stavo marino.
0: Ieri?
3: a Gazzetta qui era un chilometro e mezzo a Tofali in Antairita. E a Gazzetta, come da noi qua su, in Pecorello si nuova tutto in male.
0: D'accordo.
3: Gli spartimenti è tutto sempre la stessa cosa, vabbè. E così, allora abbiamo pensato a Pirello e lui l'ha trovato gli astrovati.
0: Ah beh, sentiamo con gran piacere.
3: Antonio Darmi l'era conosciuto, eh.
0: Oh, penso io sì, e mica solo Antonio.
3: Era conosciuto anche per questa Bonifacio. Ora, voglio avere una pensata, io vedo Luigi Agano, Albertini a Casada, diventò l'ascao paesano di mestiere rabastore, come gli rende valore. In piaggia sua casetta, mane sera era piena, ogni mano lo spuntino, ogni sera per la cena, quanto ne ha aspettato bene, quanto ne ha pregiato male. Ne so 44 anni che io li ho già perduto, e ho già avuto la campa di averlo conosciuto, oggi li rendo un omaggio che non mi posso star muto. Quello che è lungia era sempre benvenuto, fossi ricco e sgraziato, sempre li aveva l'aiuto, era un uomo di valore, di parole e d'onore. Qualcuno spuntinato in casetta di Zagano, gli abbiati ogni pastore, che restano e li asano, oggi i mori sono arriti, ma i padroni sono zitti. Quassù in paradiso, o io riposo in pace, continuiamo già a far festa, a so che questa si capace, e aiuta sempre a niente, o io sai come la si face. E cosa che
0: lui ha alimentato? Beh, tu, io una pensata d'amico Gusti. Zagano, bene da un fatto che l'aveva una grossa voce, una voce appena che portava oggi era.
3: Allora, non devo spiegare. Yeah. Lui è il zio che chiamano Raffaello, un grande tenore, perché non con Parigi, e di quello che ha principiato a lampare a far cantare Antonio Giose e tutto. Antonio l'ha fatto anche un ricordo.
0: Yeah.
3: Si girano paesani, Ma Raffaello pare che poi quando lo cantavo Minu Chrétien in 10 pare che era un affare straordinario.
0: D'accordo. Ti domando che perché io conosco a Barura Zagana, nel senso che qualche sia che è casa Zaniga di Burro, parla Burro, parla Vorte, qualcosa, Mudia Burro, strid. Allora non so se lui gira un rapporto con sa a Barura Gusti.
3: Gli ha spiegato cantano, Guabone, Giulio pare che cantava, e lo zio Raffaello va a dire, perché Giulio lo chiamano Zagano, perché chi era Guabo lo chiamano Zagano.
0: Ah, veniva da Guabo, d'accordo.
3: Per niente fare una coscia, Guabo chiamava Giuseppe Albertini, Fanno che ebbe quei gusti, e Guabo era amico intimo, Guabo erano miei fratelli, non si chiedavano manco una seconda, dello c'era uno, c'era l'altro, perché Babone prima parlava in piaggia a Benzolasca,
0: Ah, d'accordo, io.
3: Lo rete Benzuasca tutti coscinchi quasi.
0: Ce ne parecchi, ci ne parecchi.
3: Parecchi.
0: Parecchi assai, diremmo.
3: Ora, ma pastori neolinchi, c'è Pendilungo. C'è più a Capigosso, c'è che pastori neolinchi.
0: Ah, so, no, i neolinchi hanno. Si sono padroni di Agossica.
3: No, mica Agossica, ma l'altra Agossica non ci è stata appena.
0: No, è vero.
3: Non so se ti hai visto il ritratto che gli ho messo l'ultima volta in un generale Guabone che curava il birro e con fucile.
0: Ah, questo no, non l'hai mica visto, no.
3: Non è mica Amora questa, di una cugina Amora.
0: Ah, d'accordo, sta famosa una, Agusti.
3: Non so se tu l'hai conosciuto a Paluiso della Stazione Corti.
0: Dove era l'entrata? Mi dice qualcosa, fa più o meno.
3: Mamma mi Luiso, curava il birro in Benzolasca, ma curava con cucina, c'è stato qualcosa di sicuramente.
0: Dico a Bon Pavanti di Bia, dopo un Bonte che va in Castirla, se mi sbaglio. E così?
3: No,
0: non sai Bonte si è bene.
3: Quando tempo in corte a Guastia e dopo a Ubonte.
0: D'accordo.
3: Perché a corte e Nantes.
0: E lui dice, venendo da Guastia, d'accordo, ma giù capito.
3: Gianmarco, o buffi ora e birro e questo oblato d'arcio e non sei rimpiagliato che c'è stato
0: c'era birro c'è
3: ancora pensato che si muore e si spegne i fuochi no perché ho vivo
0: di sicuro
3: 15 giorni che lavoro non mi sa piantarlo perché ce l'ho anche lo piove
0: si spera o manco che
3: ma voi volete arrivare appena un tuo e ti seppu e bere che gli ha oggi si chia ma au più d'après sa me sono tutte queste residenze secondarie che le vogliono, eh. Non sono c'erano mica tutte queste case c'è per portare tutti gli anni senti che come devo dire c'è chi ha muovio c'è quantunque passi conto un 8.000 persone a 140.000 c'è un problema e residenze secondarie, piscine e tutti questi esagramenti l'acqua che anche loro è obbligata a mancare.
0: Ah, è vero che dopo consumo l'estate non so se le tre volte più, 10 volte più, non ho mica i cifri, ma...
3: Se no sono dei paesi, non c'era mica tutto il cliente, c'era niente, ma mica come ora.
0: No, no, è vero che eventualmente forse c'è da domandare se abbiamo un'infrastruttura necessaria per poi ricevere così tanta gente così d'un colpo. Però, questo tutto ognuno ha isce, d'altronde.
3: E tutte queste vicine,
0: No, ma c'è qui, poi c'è di nuovo.
3: La piscina, posso contare la lì di acqua, una piscina.
0: Ma a limite, la piscina, la piscina là concorre più, e qui può anche giù per l'incendio. Ma tutto va tu di dire all'acqua in permanenza, moltiplicata da un so quanto niente, e beh, forse è amentuato, non è mica le riserve necessarie. Non so, dico so cos'entro, dunque.
3: Io ho 65 anni, 50 anni che sento parlare che la fai mangiare qui, che la fai mangiare qua, sta così no a per fiume e si vuole anche bene sta acqua.
0: E gli so che viene a morire, di avere l'acqua andarsi in mare così, è vero che forse...
3: Non sa niente, ma certe volte mi non sa più dove non sa niente.
0: No, ma sa risorsa gusti è vero che se la posto che bene tutti gli anni a manca, forse aspettiamo altri...
3: Se li sono vinti non avvino 15, se li si viaggiano 4 luce o io.
0: È presto fatto il calcolo.
3: Bellentese che l'è presto fatto, non è che dovevo mangiare di l'ospedale come l'usivo d'ambuia. Perché Maria ragione, mica che si chi, Non è mica.
0: E me con sa più di un sabbiante. No, ma ridenimugue.
3: Buon compabacio.
0: Allez, di noi.
3: E quelli sono passati.
0: Ed è da ringraziati. A beggio. No, ma è vero che la moltiplicazione della popolazione di sicuro dopo allora si cerca questa dopo si sa di maniera assai logica. Allora sappiamo le risorse necessarie, non c'è mica problema, ma a bere appena me la si basta, posto che c'è sempre questa minaccia di se sotto dice radio o pericolo di asicchia, è vero che forse cioè di noi pensa appena ad un'altra maniera e a concepire il mondo e la società ad un'altra maniera, ma questa tocca mica a noi interessiamo alla lingua e se voi volete parlare di lingua qui è un luogo, vi aspettiamo 04 95 31 21 21 e con i muvrini non ci si barri.

0: Imouvrini, gena brinchibia, azimana giben o giro 2020, gena brinchibia, pe agumuna izantalogia imoriani, donc e o guatro da osto giben, o lindumane o jink, bi mica do teade, ma e dre prime, o jinque da osto in sota, non ta o stadio Joseph Comidi, e po o zei da osto, serra non San Fiorent, un cidadel, e po a fora misura gi, o giro si basera, sered tenudo a cabo di tutte ser de gusti po de ridro d'altronde e ridani o stribiet in nanta usido www.corsbillet.com. Allez, andiamo a Gastella in Casinca, ci aspetta nostra amica Bertolomea. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: vabbè. E poi, come andiamo?
1: Sì, adesso io faccio una cappella in godo di bistona.
0: Ah bon, on fait mes cagalo. Bon, ben.
1: Tu t'as mis Ma couche.
0: Un microclimat in fulili, non?
1: Ah ben,
0: à zéro, non, si
1: je t'en ci sta bene. Io non,
0: vabbè. Na giornata facevo gallo, è vero.
1: Facevo gallo.
0: Allora,
1: io... Vabbè, una io non ti farò di me giusto che ha detto con lì, non c'è una giornata per me via, così a me di...
0: Ah, c'è la caccia sia a Bigondria, a me lui
1: dice. A Bigondria, ma allora già te lo chiamo così e poi go, cagliai.
0: O c'è sempre qualcosa a dire, bene fate, se mai vi posso voler pochi un mondo.
1: Già di buongiorno, bon, che li sono passate, Carolina di Esepo e a Stefano, i costi. Stefano mi ha fatto ben so, parlando di Raffaello Libertini,
0: yeah.
1: Un corcio di Raffaello Libertini, che era arrivato a San Lorenzo.
0: Ah, due boi.
1: Quelli sapete, quasi quelli su due, e che è, lo ha cantato per un matrimonio, 60 anni, regia risonato tutta la chiesa.
0: Ah, donc, avia un bougione, una bella voce,
1: sì,
0: budente, forte.
1: Sì, un bougione di quella, mi sono innamorata io oggi, allora era un tenore.
0: Ma ricordate ciò che l'aveva cantato?
1: No, intanto era a messa.
0: Ah, era a messa, era a messa, scusate, era a messa.
1: Era un matrimonio.
0: D'accordo.
1: Allora, comunque, abbiamo aggiunto i buoni studi e poi... E dopo, così, anche quindi, dopo, allora, mi ha dato appena il caffè, e ha detto mi metterà di un pagliotto di zucchero.
0: Yeah.
1: Un pagliotto di Gianella Pienda, ma un pagliotto di zucchero.
0: Un pagliotto, un piccolo pezzo,
1: Yeah, un pezzuccio.
0: Un pezzuccio, yeah. Un pezzuguro, un pezzadello.
1: E dopo a Barulla non si nasconde più, Vole, c'è una canzone che dice non si nasconde più di uno stolo.
0: Ah, yeah.
1: Avete ne si scordato a questa canzone, ma in certi luoghi c'è un gascondio di nudi di attassa appena, voi se vi mettete alla scosa.
0: Yeah, allora, c'è l'idea di mettersi alla posa o alla scosa. Così non nasconda di nudi sul senso di cercare a piattare qualcosa, vede?
1: Io ho piatta noi, allora ho non piatta l'amore con l'amicizia perché dice non ti nasconde.
0: Allora, biberdimo, non so se...
1: Di un altro non ti nascondi più.
0: Ben, l'obbio più piatta, posto che, o mettiamo a palese, no? L'idea. Forse...
1: Canzone, vabbè, di qui perché né io quando io volevo ti nascondi più, invece dicendo che volevi di nuti, volevi ti piatti, di...
0: Beh, ce l'eri forse allora un adubio a canzone in capo, ma ricorda come è già la canzone?
1: Avanza più quale sella
0: è,
1: non ti nascondi più,
0: ma d'arrivare,
1: ma
0: va,
1: io
0: un adubio capo. O Villari che bene nenzo, ma ricordate mica come è già? Questo amore
1: non ti nasconde più,
0: un nostro amore non si nasconde più, so di uroci, riuegula da due. E questa canzone?
1: In mio cuore.
0: Ah, mi sentimo male. Mi spiace che si mudaia di Bertolomea. Peccato.
1: Il primo anno si è stato di arancio, ma il nostro amore non si nasconde più.
0: Ah, penso che è questo. Un po' non più piatta us amore che non si nasconde più. Voilà, tutto il mondo ha ça. E tanto volte che ovemus abbia ognuno, dice Radio.
1: Ah, beh, allora non tu, io.
0: Mi pare.
1: Mi pare, così. Allora, voglio dire una strada nulla, si sono trastullati.
0: Si sono, allora, mi sentiamo male. Trasse? Aia, peccato, Bertou, on a demé qu'on téléphone fixe, plutôt, je trouve. Tu bois des ridiamas, cousi, une tante Pia Gabi, et pour biri bien modaré. Voilà, non, ma cousine, d'où est Bertou, tu avais mon mic, et mi spiage à ça. Allez, merci à Soubi. Merci. Allez, une tante, continuez, mon Gabi, et ridroirez, mon Bertou Lomé, juste au bout. Gabi, c'est d'un corte, bon dior, non?
2: Buongiorno Ionca,
0: buongiorno
2: a tutti, che ne sono passati telegramenti, e buongiorno a Bertolomé, che si muove. Gino
0: da Uso, San Lorenzo. Ah, io, a Istanza Agostina da Toulon, eh?
2: Ah, conosco il paese. Allora, voglio salutare
0: di nuovo, Tigrino. Ah, Tigrino, Tigrino, Tigrino, Tigrino.
2: Tigrino,
0: suo cognome. Ah, so che Tigrino è il cognome di Stefano,
2: Di Stefano, e vai. E incontra tutti i suoi cognome, ma sapete, tutte le famiglie. E c'è una persona che sono tracciata da vai a va, non so se l'ha finito, ma te rigetto non so quanto cognome che l'ha va, va morivo, non so quanto me ne
0: ha potuto. Che la sia ancora che ho buono nei paesi, tutte va mia, sì, un cognome.
2: Sì, sì. Boh, allora, allora io una parola, io anche, che è conosciuta, ciò che è conosciuta.
0: Ah.
2: Ma, a di noi, a nonna, mi ha detto questa parola con un'altra espressione, con la lingua intesa. Allora, questa parola è onesto.
0: Onesto?
2: E
0: onesto, sì.
2: Che volevi?
0: Onesto, c'è radio così, non primo lampo. Onesto, perché sia che gli vuoi dare confianza, no?
2: Sì, so. Allora, questo è il tuo cuore. A lei mi ha detto, penso con sua mamma, quando andavo lo dragolino che venivano nei paesi a vendere i buoni vestiti, si è comprato una blusa onesta.
0: Ah. E allora, che aveva come particolarità di Geraggio?
2: Allora, la particolarità che la mia era una blusa semplice ed un colore.
0: Ah, un solo colore, d'accordo. Sì.
2: Allora, bisogna adesso le altre persone conosce questa parola, onesta, parlando di un vestito.
0: No, ma interessante perché forse gusti si può fare anche una lea tra il fatto di essere onesto in francese e il fatto di avere un colore solo, nel senso che questo vede, è facile, è fatto di una sola cosa, non c'è mica altri colori che fa che
2: è
0: trovo che dire, se le questa spiegazione, io dico così, non ne so manca appena, ma se le questa trovo
2: così.
0: Ah, allora vede che e trovi questi uggeni della lingua è magnifico questi perché di da su senso questi ha un colore fa trovi c'è anche appena i poesia questi
2: sì. No, abbi questo io c'ho corta corta e via
0: allora, è una storia ce l'aspetta allora, l'aspettiamo
2: è storia questa storia questi miei amici si trovano un caffè e io vanno ai corsi ai cavalli e ce n'è uno che è abituato faccio sempre i suoi occhi. E l'altro giocava mai. Allora l'altro dice, fatti ne uno non tu, quando c'era così sì.
0: Yeah.
2: Adesso fatti tre cavalli non tu, non hai mai giocato. Allora, dimmi, che mese sei nato? Adesso sono nato a mese agosto, allora mettiamo lutto.
0: Lutto, yeah.
2: E dopo moglie è nata quanto? Mese ottobre, poi ho detto, quanto ti hai fatto la moglie che sei roba da moglie? Tre butti. Buona domani ci danno un caffè e spiegano i risultati.
0: 8-10-1. E uno, ah!
2: Ha detto cosa è stato irritato quando ti sei inutile.
0: ha voglio un fanfaron e l'ha custato
2: è così l'ha custato Gersi allora io anche a tutto io anche e domanda di Dio tre parole
0: e beh senti
2: domanda a tutti e bravaccio a tutti
0: un abbraccio è un piacere ringraziabbi Gabi bella giornata a beggi allez, ridroi ma nostra Bertolomé, spero che vous intéressez mieux, penso ici. Bertolomé, a mes antides?
3: Sì, sì,
1: Senta, allora di Urisa, va a Pugabì, ci va in prerie.
0: Le rami come le quella storia di Gersi?
1: Le rami come, soprattutto che io sono appassionata di Gersi, ah, sempre. Ma io questa volta non posso più dire, perché...
0: Agonisce di questa storia?
1: No, non agonisce a me.
0: Perché ce ne pare che storie non te gavali, non te gorse?
1: No.
0: O mi vengono mica tutte, ma voglio io...
1: Me ne giureria una, beh, vince. Non ce l'hai mica fanice, io la dia verità.
0: D'accordo, io.
1: Allora, parlavamo di Abaruda, già stullassi.
0: Ah, allora, aspettate.
1: Ci sono trastullati.
0: Trastullati.
1: Noi dimmo questa quando li si sono appena... mica cattiveria, ma appena le dico di vedete.
0: D'accordo.
1: Invece certi luoghi trastullati dicono che volei fai safari, passare bene, fai occupazioni, vedete. Trastullati.
0: Ah, d'accordo. Non conosciamo mica francamente.
1: Allora io non so, Perché noi, si sono trastullati, dimo si sono basi le dico di
0: tutti i casi, io risento quest'idea, Agusti. Io una specie di litigarsi.
1: Di
0: lediche. Guarda, una lediche. E l'altro senso è...
1: In certi luoghi c'è chi dice facevi safari, ma se bene, fa che queste occupazioni, dimo.
0: Ah, ho fatto di trastullati, d'accordo. Oui.
1: Di trastullati. Ma noi dimo trastullati. Ci sono trastullati o lei si sono le dico, da fine non so mica quello che l'antesa che lo ha
0: io. Domandiamo
1: dopo, sapete si etta, si frazza la roba e tutto, si etta, si saccante salata, si spunta salata, e dice tanto poco, che l'usia ti può sempre venire in via.
0: Ah, beh, yeah.
1: Dunque, dopo dicono in occhio più bello carattere, è un bello carattere, vale più che un bello gasole.
0: Sono assai d'accordo.
1: Sì, questo siamo d'accordo, voleria essere così. I gasoli la abbiamo lì aperti.
0: No, ma essere di buon carattere di nuovo,
1: è una ricchezza.
0: Ah, mi pare.
1: È un'intelligenza, che vuole dire?
0: Intelligenza non so, può essere intelligente e essere un caratteraccio in pensi che sono due affari sfarenti.
1: Allora va giusto qui avanti di Lagamo Piazza Lastri, stamane sono andata perché io sapete che sempre siamo in affari, sono andata anche su un'altra Gaia Uniere, ma passando in quella al centro di radio.
0: Conosco.
1: E sono andata con una onda che conduceva dunque l'ambulanza. Mm-hmm. E poi abbiamo parlato corso tutto l'anno, l'ha spiegato l'emissione, parlavamo corso e la era appassionata e tutto quello. E mi ha detto a fare di tempi che hai antevegia, non si muovono di niente qui. E mi ha detto che in paese, ella, quando erano zidelle, e c'erano le persone anziane che li vegiano mangiare e bumate di l'orto, anche insieme a gennaio. Mm-hmm. Allora ha detto, ecco come le vegiano, e guiano verdi, e dopo e mettiano una per uno del giornale, e poi per un giornale mettiano un della baia. Ha detto perché... Se volete, una non mica bisogno sempre i sole, ben maturì, con il caldo maturiscono e così piano piano si a Natale.
0: Ah, era una maniera idonea.
1: E poi a gennaio, hanno questa bumata, e tu questa avevo su, eravamo zidelle e ci facevamo mangiare a noi, zidelle di gennaio in paese, in bugina del giornale. Ha detto allora, questa hai già oggi perché non l'hai mai intesa.
0: Eh beh, manché, purtroppo che di una minighetta che può
1: giocare.
0: Ah, una astuce. Interessante, sentela.
1: Sentela. Allora, ho detto, vabbè. Allora, ecco, mi bacio a ognuno, perché non c'è mica scusarsi di non si guascia a ognuno. Saluto a tutti.
0: Allora, abbraccio forte per una bella giornata
1: e
0: un piacere.
1: A prossima.
0: Allez, c'è Antone, poi ci sarà Stefano. Antone Marghieri, ben su ancora. Saluto Antone, buongiorno.
3: Siamo tanto, ma quando è posto?
0: Ci faccio piacere.
3: Hai rimarcato nulla nella tua parola onesto?
0: No, dimmi.
3: È così facile. Onesto, non c'è chi ne è un colore, uno.
0: D'accordo,
3: ecco la semplicità di una cosa.
0: E beh, trovo che è magnifico su fatto di...
3: Anche io, conoscia, ma mi ha mentato, parole, l'avevo persa anche io. Ma l'origine, che è un colore, onesto,
0: Ah, d'accord. Ben, ça, ben, donc, de golf, d'où tous les gabiches, c'est ce qui arrive. Il y avait tout, au rabot, tout aussi, ça ne savait à goûter chance, mais, et alors, trop, il dit, on couleur est où, on est gougera, du si body, qu'elle est où, on est, tu vois, ben,
3: Écoutez, moi, tout
0: quelque chose d'intéressant, on est cabrément, autant de temps, on est.
3: Oh, tu m'agaces.
0: Bon, tout, tout va bien, les stadines, as-y, pas ça va. Alors, respect. Au Trentoun, Cervione, hein?
3: Au Trentoun, oui.
0: Voilà. Et dopo ferai de vostro concert in pays gros, chez nous, non?
3: Oh, bon, ça y est, tout, ci sarete.
0: Bien, de malamente, si.
3: C'est tout pour.
0: Non, ben, soyez homologue, un bel mec, on a dit. Il ci sarà, Dieu est sicuro, hein?
3: Donc, adesso.
0: Allora, alors, ringraziate e buona stadina au groupe, oui, nous, hein?
3: Abège.
0: Et pour intéressant, d'avoir un conferme, juste à point, hier, donc, demain, eh ben, avec un panno, un vestido, un. Enfin, un colore unico, puoi dire che l'è unisto. Bon. Allez, ringraziamo a Gabi perché dielo che amosso e a sua moglie, dielo che sorelli che hanno ado Sabarola. E andiamo un portivecchio. Stefan, salute.
4: Salute, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi, salute. Dideci.
4: Buongiorno all'amico Antonio Marieri che ci sta senti. E anche un amico Stefano di Cagna.
0: Ah, io lo saluto perché è perso di vista da 15 giorni. Eh?
4: Allora, penso che sarà.
0: Sarà qua su, sarà qua su.
4: Mi ha chiamato, mi ha detto che andavi a guardare in Cagna.
0: Ha visto una foto ieri sera, penso che sarà qua su, sì, pochi giorni.
4: Si canta troppo bene.
0: E quando è qua su, dopo si scorda di amici, di gente, di remissione, si scorda di tutto qua su. Ma lo capisco.
4: Di sicura. Allora, volevo che non vada a dare questa parola di onesta che Antonio Maiella ha parlato di no, ma so appena, come si dice, interrogato, e non ha mica detto come si dice quando c'è due colori. Una colore si dice onesta, ma due colori c'è una parola per dire così.
0: Ah, sera, alors bon, in francese, c'est di sicuro, conosciamo bicolore, beh, colore doppio, non so mica, non la conosco mica io.
4: Se non c'è a Stefano che ci sta, senti, che può anche.
0: Se qualche sia conosce a parola, quando lui c'è due colori, giusto appunto.
4: Allora, non so mica se la si dice anche per l'animale, ma si dice bramacato. Un pane bramacato si può dire raccomodé, ma si dice di due colori.
0: Bramacato,
4: bramacato.
0: Concernando il giro di bilame di l'animale, quando lo c'è due. Allora, mi scappa, mi vengono qualche parola, ma gli abbiamo sbagliato. Ma è bello quando una vacca, un cane, un oiseau, ha due colori, a so che c'è una parola, ce n'è anche barre. Ma di avere una scimità, dunque.
4: Ieri per l'animale ce ne
0: parecchie. Ma mi scappano, ma. Cine.
4: Due colori, che si dice bramacato, di sicuro sono fatti tutti. Tessuti, panni, a fare così, vestumi. E penso che sia anche Stefano che mi ha imparato questa parola.
0: Passerà. Sì. Domandiamo.
4: Di non la parola onesta, che vuol dire unica, una sola, si dice anche annesco, quando si tratta di un muro annesco, è fatto di una sola pietra, di una mica doppio.
0: Io non la conosco mica, allora, come hai detto, un muro fatto...
4: Un muro annesco.
0: Annesco, d'accordo.
4: Annesco, vuol dire che è fatto di una sola, una mica doppio.
0: Ah, d'accordo, sì.
4: Ecco, ci sono i muri doppi e ci sono...
0: Perché Nesco, c'è di nuovo usanza di copio Nesco, sapete quando devo per un impero yogo? Nesco vuole un impero, copio... Forse un oiseau, hein? Ci sono quei rimenesche, allora mi rimane in quando le so più o meno quando le so soli ci raggio, sono rimenesche. Dunque ritroviamo questa idea d'unità, di sesolo, ecco. Ah. Interessante.
4: Un'altra parola finisce, un'altra parola per dire come posso spiegare quando c'è qualche che ci guarda, che ci vigiola, ha parlato di un colpo tipo ma vigiolato, ma guardato, come dite voi?
0: Ma figlia di un cadere, o va tu di guardare di travers, Gerardo?
4: In una maniera un po' speciale.
0: Ah, beh, questo mi viene in cadere, cioè...
4: Un cadere, cioè, voglio di traverso,
0: eh? Beh, di traverso, è bizzarro quando non mi viene.
4: Dice, quando mi sono messo a parlare, un tipo mi appunto.
0: Ah, io mi appunto nel senso...
4: Mi ha fissato.
0: Ah, perché io la conosco nel senso, ma mi ha aiutato, vede? D'accordo, il vous a fixé.
4: Il m'a regardé fixement, dit
0: ça. Bon, c'est vrai, sera. Et puis, Mika sera, Mika sera. Je me fais confiance. Ma punto, d'accordo.
4: Appunto.
0: Così scrivo in un. Il m'a fixé, ma punto, d'accordo. Ecco. Altro nom d'ajusta, non? Andera?
4: No.
0: Allora, vi lascio...
4: Giusto per dire che in portiere c'è un caldo.
0: Ande. Ah, bon, questa non ci pensava mica, eh? Però ci fossi un galo guaggio a stebbiga in l'annata, gli è contunque qualcosa di straordinario, eh?
4: Un più difficile, con un tempo qui, si qua a cacciare neve.
0: Ah, e poi sapendo che caccia neve, in una, va, so... l'hanno rimessa di Gerardino di Bosido. Dunque, bon, beh, coraggio, perché la neve di luglio è so che è penibile.
4: È penibile.
0: Allora, una bella giornata, un piacere. Allora, continuiamo, ci campiamo, passiamo a Bergasano. C'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
5: Salute a voi e
0: salute,
5: a tutte.
0: Salute.
5: Oggi non si non parla?
0: Ende tutti io non si non parla.
5: Sentite, allora io, oggi è Gesù, come ho promesso a Gabi, mi faccio una piccola risata. Mica cosa che faccio uno scatanà, gli appena un affare di spirito.
0: Sospiridoso.
5: Ecco, c'è pas un gran rire, ma bon.
0: No, ma c'è avvinezza,
5: Ecco, dunque, posso tanto sul libro racconti con Igia, ci ha partecipato dunque di un'opera collettiva, bon, Angelo Rambin, Irina Dogoti, Paul Damas Alfonsi, Claude Franceschi, e di un Giuseppe Franchi.
0: Ah.
5: E lui mi aveva mandato di noi, se cacciate, perché l'hanno messo uno dentro al suo libro, e ne ha parlato di un Giuseppe, si chiamava, in francese ho capito, lui era Conte Facetieux, e di noi chiamano Le Chasse Mirobolantes. Dunque, tutte queste affari qui non esistono mica che qui.
0: L'idea era di fare un paragone, se posso dire.
5: Un paragone, allora, dunque c'era quella in francese, e c'era uno che sono state tradotte, ne ha parlato cosa? Les aventures du baron de Munchausen.
0: Ouais.
5: E dopo, ne ha ricordato, ne ha parlato di Andiese. In francese. Bon. Allora, io gli ho scelto. Quella di Uabo, dunque di Etio Costa, e quando lui parla su Etio Costa, mette sempre un testimone, deve dire, è proprio un parfì che non l'ha mica creuta, è proprio un parfì che ha di bocontà, vedete,
0: sono
5: più testimoni che costi.
0: Pia testimone, d'accordo, io.
5: Qua che sia, bon, dunque si chiama Caccia Inaspettata.
0: Ah.
5: Bon, allora, francamente, a fortuna è cieca, e a gaccia di noi è fatta così. Certe volte vi strappa dell'anche senza scrucciare una piuma né un pelo, e certe volte pare che la sinantra da berella andrà a risacca. Ho pigliato un poco. Mi ne era valato per su muccio una mano all'alba a un conto. Non si era un conteso un minimo cia cia cia, e rispetto parlando mi ha regalato in una geppa una mangiata di tripaviane. Scusate, io non so, avendomi messo ho scombuglio un corpo.
0: Ah.
5: Frutt, ho rosso con signano, mi basta tra l'anche. Ma che avrà pensato, l'usia da avrì soglia come lo vuoi, per bene proprio a un forconami si così. Sia tanto che si sia, e come addosso a un strano cavallo. Mazzingo a sorecchioni e tanni dove sei. Ne valavamo a volta di piuminali cacciando galline. Dovesi l'anima era già raccomandata. Ah, ma non si sa mai, pensava, perché la speranza è sempre l'ultima a perdersi. A mio maio paura era che lui mi sguillassi in orecchioni e che quelli gli auli di zanne che lo giravano come due stiletti sbattati o me lo passi in un drippe di ambalaria. E così in torbia, sta bene che lo vuole impuzzata a Vignano per pigliare verso l'erbagiolaccio. Ah no, e lo zambiolino un voglio morire sbuffolato. E mentre un marginale azibiava diritto al fiume, giunta a par a una gabannaccia valata, arrigogliando ciò che mi fermava di viato, lanto un'orecchia e mazzingo due mani all'altra, tirando alla disperata. A mio trincata riescì, e quello fulmine andò a minare di frontera da gabanna, salvando esogere belle in quelle bestasale di amuraiaccia. Spartiglio quella darne godui altri anni che colavano in corti e che così consentino a tagliarsi alla corta per San Pedro dove noi vedimo una panzata. E poi con Parfì che c'era avevo contato. Ecco.
0: No, allora di una Bertiva, una gacidiada, mica una Bertiva, di quelle,
5: sproposidi.
0: Questi sproposidi, ma no, allora, io non uso di qualcosa di straordinario, uso primo, fuori di norma.
5: Un po' mica esiste,
0: qualcosa di uso, questi.
5: Ah, oui, mi rendete conto, Ginare, che li passa tra l'anca.
0: Quando lo vedi,
5: mentre che l'entraccia da Ligeristi, come lo si dice.
0: Perché mica ciò che l'ha pensato? Ce l'avevo, come posso dire? Infatti, c'ho a cacciarle queste in una.
5: C'ho a cacciarle, ma visto che è già arrivato a Panoripo, ce ne parecchie di anni, se può anche in una.
0: Di nuovo, allora,
5: penso che le so esoie, un'amica ci appende qualche siasco.
0: O allora, so quelle che l'hanno teso attraverso le vole, non so, mi posso mica credere. E un manderemo l'occasione.
5: Bon, sentite, se non c'è piace.
0: Non si speravamo.
5: Ma si sente una musica, che c'è?
0: Ah, non c'è mica musica, non sento nulla.
5: Ah.
0: Non è mica fuori, non è boi, gusti.
5: Allora, avevamo delle foto, era possibile.
0: Ah, sentite, io musica non
5: è sento. Non sentite mica musica voi?
0: No.
5: Bon, va allora, sentite, vado a lasciare perché non posso più. E penso che c'è che non arrivi, moi. Per la nostra lingua, bon, no, noi non da già da sconvoi, per ciò che si è passato.
0: Allora, fa delle riverenze a nominazione, fa mica nominazione, a partenza piuttosto.
5: Partenza di un nostro rettore, aveva stupito a tutti, e era troppo bella affare, capite?
0: No, ecco. Allora, tengo personalmente, non conosco mica, non ho mai scontro, non ho nessun interesse a dire ciò che ha detto. Ma, francamente, tengo a salutare l'uomo. Chi non solo ha capito, ha fatto prova di moderazione, ha saputo stare assente, ha messo un davanti e poi ci griglia quando era una persona sincera e Berghi ci ha da manca. Spero che so che l'ha costruita, ha detto che ogni pedra va a muore. Spero che
5: l'ha messo a soia.
0: Voilà, e lo ha messo a soia, ma d'altri ben erano a mettere soia in noi. E allora, Berghi, siamo in pensieri d'assai, gli perdiamo.

0: Ben, normalement, si. Alors, si vous continuez, comme on dit, vous cambia, dirais, vous irrezzi, on est inou. Elle, a mento a déjà se dit bien une direction. A personne n'a guibé ne d'arrive. On y va tout mis qu'on fait le soubrouger.
1: Mais quand des petits gens vont faire con gli insegnanti e le letti e tutto quello, allora si l'han pagato così.
0: Sapete che una legge ben a caccia un'altra legge, eh? Mentuado. Allora voglio mica essere pessimista, voglio mica va di nu o bruges a antiora.
1: Ma questo d'accordo, ma d'altra maniera tutti contenosi, ma va a fronte. E basta?
0: Beh, spiego, ma è veramente.
1: Per le idee,
0: è un peccato che ha mentuato. Non è mica una bella prova data a. A un discorso, all'idea da pagia a Zugeda, vede?
1: Allora, non ho una volta, i fiori e dopo vi va già bastonata. E così, ed è rimarcato.
0: Beh, ora cominciamo a essere appena a bezza tutto qui e ci dispiace assai. Fa tutti i casi, saluto l'uomo.
1: D'altronde, come l'ha detto Pascal Ottava, Giulietta Pana, ha subito a tutti.
0: Pure i professori non ci aspettavano mica.
1: E poi l'insegnante, tutto, e anche quelli che si impegnavano o più, diremmo, della lingua, sono fermati a bocca aperta.
0: Perché se siamo di più delusi chi abbiamo esperienze, vedi?
1: È
0: la nostra reazione è ben in sostanza. E poi sapendo che lo rappresenta di essere onesto e di via d'avere il coraggio, francamente tengo a felicità dall'uomo direttamente rispetto alla sua funzione, sicuro. Ma ha avuto un certo coraggio, come l'ha avuto il coraggio o brevetto in Enzo, corso in Filippini, che le costate anche ero ben sammentua a sua posizione, ma ha avuto il coraggio di balizzare con un certo affare e non si mica beccia qui
1: non ha mica avuto due documenti, è normale
0: è tenuto a un dovere di riserva, dunque
1: noi siamo questi a cose di governi, dunque ci chiamano, ci mettono lì, ci mettono là, ma da lì potesse mi sbaglio, ma faccio un piccolo come i brevi,
0: come? Come i brevi, di tutta maniera sono a disposizione di Stato,
1: di un altro governo.
0: Ma allora, voglio dire, è che qualche funzionario alti qui in Corsica che hanno tenuto le piazze parecchi anni, non è mica di là di un esempio in capo,
1: ma dicono che il rettore ma più di 2 anni
0: è più mica sempre più
1: trovi
0: di un segnale che ti ha mandato, non è mica
1: bello,
0: è piuttosto che allora fermo confianza sperando che la persona che benerà avrà di noi l'ambizione di continuare sa sobera Agusti, speriamo
1: allì.
0: Bon, e ben, una bella giornata, Madalè, ringraziabi.
1: A beggi.
0: No, ma è vero che sotto un senso che torna io, lo conosco manca appena, sono questi retto, avevo la volontà di invitarlo qui all'occasione, mi spiace, non si può mica fa, ma tengo veramente a salutare il coraggio che l'ha avuto, perché è decisione che l'ha piato, cioè essere coraggioso, comunque. Allora, andiamo a ritrovare Angiolo, in Ponte Alegre. Angiolo, salute.
2: Oh, Ianca, salute a tutti.
0: Salute.
2: Voglio parlare appena di Uvogo. Allora, prima qualche espressione per parlare di Uvogo.
0: Yeah.
2: Allora, si può dire un fuoco saltarino o un fuoco a vento.
0: Mm-hmm.
2: È un fuoco che salta e di quelli che sono i più difficili.
0: Ah, sono pericolosi questi.
2: Le pericolosi, le abbiamo visto, è rimasto la televisione. Allora, dopo... un fuoco disotto, cioè quello che brucia o bene di l'arbore,
0: quello che cura,
2: secche o fronde secche. Dopo fuoco di raigoni, quindi è fuoco che corre sotto d'ara con le raghe.
0: Difficile a mattare.
2: E dopo c'è questo famoso etto che dice: l'acqua e il fuoco hanno a sostrava ogni luogo. Volevi che prima di barare il fuoco.
0: Ieri c'è di nuova espressione: acqua e fuoco non si può barare.
2: Bon, e allora una poesia di.

0: di Bedru vasce Nadali, voi sa gomicide.
1: Forse può essere.
0: I voghi. Cinese rabul sudu, tanti oli e tanti bianti, o gorsu di breguaiudu, e di ore che tu mi senti, a tutti che ero a mossa e bidiamo a riscossa. Di rasca qui i dologhi, bulisci nu, i dogiosi, per spargnarli dai voghi e dagli incendi furiosi. Bastano tutti staffanni, chi ci è stato abbastanza danni. Francada gli nostri agelli, gli insetti e farfalle, aiente e isidelli e gase e esostalle. Francada i nostri viori di tutti sti grebagori, che li gascano e mane e la granca e le granchino i idi. Li brego tanti malanni, disgrazie e mille veride, e li auguro più pace in dogo a quello che ci ingovugo. E speremmo che sa giamma un sine vaga a caderno, ma che la sia dramma e questa ben sempiderno, di una nuova coscienza. Naemmo qui a speranza, ecco, è magnifico.
1: Magnifica, ma sapete un scemo che vuole zingare fuoco, ci nemmo che ubara, disgraziatamente.
0: Malato.
1: Perché tocco da malattia, ma così no, e beh, di continuare a dire, a parlare di pericoli, anche i zideri, dicendo che fa dei bion, perché a conseguenza può essere comunque assai bessima. Dunque, bon, ce l'ha parlato di tutto, e continua a far passare i messaggi.
0: Una lezione.
1: È una bella poesia, io di sicuro, poi, al 100% avevamo un nostro.
0: Sì. Prossima.
1: Allora, Angelo, una bella giornata di noi, eh? A Beige. Allora, andiamo in Aligiani, c'è Fanfan con noi, se ti ho capito. Fanfan, buongiorno.
2: Vabbè, non c'è.
1: Ah, Fanfan, salute, come andiamo?
2: Vabbè,
1: boh,
2: ça va.
1: Io, ci vuoi muoio anche.
2: Ma c'è un grado per Bastia.
1: E in Aligiani, in una giornata?
2: No,
1: ci
2: sta bene
1: in
2: Aligiani, per lui ci sta bene.
1: D'accordo. Allora, ti stiamo assente, eh?
2: Ha giovato un'amica, l'ha giovato un quartisto qua, davi.
1: Ah, allora, non so se tu vuoi parlare di questa persona.
2: No, avevi tanto piano.
1: D'accordo, dai, ti laghiamo a...
2: Margaro, non ci chiami Caugure, ma...
1: Ti laghiamo a piazza, lo io.

Donna gioia, non mi sento più capace. Senti deva ciocco io, caglio perso lo mio amico. In un mare di verdura, tutti si calato, hai ritrovato mamma, e poi non lo davamo. Vabbè, guerra di mente, chi so lontano legato. Ava cairi drou, io si lo do la gale, se gli riposa in pace che tutto ha fatto normale. Io so tristo e malabbiato, un so so con lo so falo.

0: in una lumera, in cima ai bentai moru, potente come un fanale, chi non vega murmare. A chi la incesa, o irola da lumera, mi galo in di noce e ti mando sta preghiera. Questa è fatta con amore, per te Maona e Signore. Voilà.
1: Eh ben, so, un bel omaggio, una félicitazione, assai emozione in noi, a Sant'Edo Grandson Agusti e ad un'interpretazione. Fan fantasia ringrazia di noi e a obiege in altre circostanze sarà
0: si dio
1: si dio allora di noi a beige ma bella sa poesia, beh mia, io sempre so come so assai senza sabe o conosce la persona. Allora andiamo a ridro Amado Noriz. Amado, buongiorno.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Saluto a voi, come andiamo?
2: Sempre così, è preso una canta.
1: Bon, allora, vi stiamo assente?
2: Beh, belle parole, questa poesia. E vengo a fare il mio berti a Antonio Capazzani, che ho conosciuto, eravamo insieme, e poi siamo sempre insieme a Santa Croce.
1: Ah, siete una confraterna, d'accordo.
2: Io conosciuto con Cesario.
1: D'accordo.
2: Facciamo parte a lui e a tutta la famiglia e buon coraggio.
1: Ah beh, questi li preghiamo coraggio e forza.
2: Eccoci, oi. Ma io mi trovo ambitura di un nostro giovanotto che parlava di una sciabulata.
1: Allora, il giovanotto era Aurelien.
2: Aurelien. Per esempio, quando poi cercare una sciabulata a qualche sia, in francese sarebbe donner un coup de sabre.
1: Ma
2: dopo si può pigliare in altre maniere, contare una sciabulata.
1: Un sciarpone, una
2: sciabulata. Qualcosa che mi vuol fare ancora ria.
1: Ieri poca sciabulata che devo già contare.
2: Ce ne ha contato una, non c'è l'acqua.
1: Esattamente.
2: E dopo saluto a Bertolamia, a Scondo.
1: Non la scondo più, e a sconde è il contrario.
2: È pietale,
1: sicuro.
2: Dopo la sua parola trastula, io sono trastulando, sono chiedo per qualcosa.
1: Ah, allora, non è mica tutto fatto.
2: Tu
1: vai tutto sempre inserito, allora.
2: Sono trastulando, c'è qualcosa che mi trastuleggia.
1: D'accordo.
2: Poi, a parola onesta, così saluto a Gabi.
1: A Gabi,
2: l'ho sempre intesa. È un colore onesto.
1: Ah beh, d'accordo.
2: È tutto in un colore.
1: E quando riuscite due colori, sapete se esiste una parola?
2: Quando due colori di gento, quando tanto danno i multicolori di gento colori.
1: Allora, multicolori sì, di gento colori, a del ragio ci hai mica pensato. Ma bicolore, come si potrebbe dire bicolore?
2: Bicolore come mica sempre inteso di gento colori.
1: Perché erano barretti. Tre colori si dice in noi, ma due colori, bicolore, due colori forse sarebbe.
2: Può essere due colori.
1: Insomma.
2: E si può dire di noi, da un colore alla misidia.
1: Ah,
2: per esempio, quando possiamo con qualche sia.
1: È bene, la mia intesa.
2: Da un colore alla misidia.
1: Ah, deve attuare di mentuola questa, da un colore alla misidia.
2: E così. E beh, che la nostra sia amicizia sempre sempre d'un colore.
1: Allora, d'un solo colore. Come si dice quando devo passare? Sapete una rinfrescata di basso? Quindi una lattata, come si dice?
2: Allattata. Da una rinfrescata a gas. Ha giù passato una mano.
1: Ah, una mano non si dice mica allattata di nulla.
2: Allattata di nulla.
1: Ah, mi pareva. Voi avevate un i barone con allattata, ma.
2: Nei tempi allattata, ma non ci riesco a spingere a Garcina.
1: È vero che c'era un amico di stesso lavoro.
2: No.
1: Manca appena.
2: E dopo c'era un rosò, Rôle dans la poche.
1: Lili, Lili, buongiorno.
3: Buongiorno, Iwaka, buongiorno a tutti.
1: Salute, buongiorno.
3: Già sai, a Saudi, l'emissione mi face piacere.
1: Ah,
3: dunque,
1: Uria,
3: Duria, intervenne per Fanfan.
1: Yeah.
3: Che l'aggiunte su così commosso, e che conosco anche un mio parente.
1: Yeah, yeah.
3: Dunque, una voce che mi ha fatto tema e uri abbeccia a porte quando si rimetti e so bene, voilà io ancora.
1: D'accordo, ma no, così giusto per un ricordo che mi viene impressa, ma ricordo che la mia intesa quando lui ha reso omaggio a Jean di Gallerucci, cioè aveva fatto una canzone che lui ha cantato qua su direttamente, e si può dire che lui non è a fare canzoni e poi a oggi che veramente si presta
3: proprio a so come era commosso oggi, dunque per questo che voglio non intervenire, ma commosso in a me di sentire così l'abbraccio volte boh, è vero che passiamo alle stonde, aspettiamo tutti, sento appena tutti e mi faccio piacere e voilà.
1: L'idea è sempre di passare una bella stonda più bella possibile.
3: Perché
1: ogni tanto c'è di noi appena di emozione, appena di tristezza, appena sai ancora.
3: E con questa vita malorosamente a conoscere tutto il mondo più o meno ce la fa,
1: siamo rispetto alla vita, siamo rispetto alla vita,
3: una pensata per tutti questi spendi fughi, no?
1: Di noi strasi un negozio
3: la farone mica burle.
1: Ah no, questo siamo più a burle.
3: E voilà, dunque parliamo assai di questi fughi e la storia voglio raccontare un fatto che aiutiamo a dirla, io sempre parlando un corso e hai acceso il barbecue, dice, ma io sono manco come si dice in corso.
1: Ma ho capito, barbecue.
3: E amare ste canne tutta, allora la stupizzava con queste, con il vero, come usnuni, vedi che usnuni, allora ha detto, ma chi volevi?
1: Ma anche una conosco, usluni, chi volevi?
3: Usduni. Usdunando volevi quando mi si... In dei tempi quando tu sei andato a dormire, o io anche, dicevano i vecchi, sduna su vogo, che tu si spingi.
1: Ah!
3: Sdunalo.
1: Ah, sdunalo, abbiamo imparato, non la conosco mica.
3: E allora ho detto a zizi, la vedi che io sduni. Allora ha detto, mamma, portanto l'ha già sempre parlato un corso.
1: Yeah.
3: Dice, mamma, che c'è sta barulla? Allora, da già spiegare che tu la sappia.
1: Yeah.
3: E dico, spingi, se tu allontani così a stupizzando, o sdoni e o spingi.
1: D'accordo, abbiamo imparato anche a me questi.
3: E a 10 anni in questa barulla, quanta me non conosceva mica tutto il mondo.
1: Ah no, adesso domandiamo. Non
3: pensi che vuole piede in testa, no?
1: Io no, domanderai a un Moab quando sta zero un mondo, quando è ecco. Ma io, perché francamente, di prima volta che sento,
3: si sentiva quando prima andati in assis donate su Bugu.
1: Seria appena la stessa cosa che a Matta o
3: mi... No, c'è.
1: Un fatto di
3: come bussuine, sdonando di arriterà e rende che tu si spingi, vedi?
1: Ah, è separato di tutto, ho capito.
3: Voilà,
1: yeah.
3: Sdonando è questa.
1: Spergide.
3: Staccando in maniera che tu si spingi.
1: Ah, ho fatto disperdie, c'è radio e legna, d'accordo. Ah, sdona. In più di questo avaccio io. Dunque, vabbè, abbiamo parlato una parola nuova. Oramai ha già sdonato un vogo a sera.
3: State tutti, io ancora. Un abbraccio a
1: di noi, ho piacere.
3: Nada,
1: altrettanto a Belgi. Ah, questa allora la parola sduna, donc spigne u vogo, ma d'una certa maniera. Questa è di importante. Allez, è mo bersa Antone. E dove Antonio? Ah, è qui, è qui. Cioè, come mi metto un paio di spezzetti più grossi. Sapete che ha scritto Venzo Rasca? È per questo che ha diventato confuso. Antonio, salute.
4: Saluto a voi, saluto a Lilina, saluto a tutti gli amici.
1: Perdonatemi per su piccolo silenzio. No, mi barria che abbiamo perso.
4: Maria, sono in mezzo che passo. Faccio un momento che sono passo. Io.
1: Allora, forse...
4: Un in meno.
1: Bon, Antonio.
4: Allora, bon, credo presunto che il giudice.
1: La fa che sono seri. Allora, andate.
4: Per cominciare, voi va anche in parte a me, Antonio Rabazzani, bon, di Pesta e Sgrazia. Dopo, voglio associarmi a questo parere, non da un rettore a...
1: Avvertenza e un rettore.
4: Avvertenza e un rettore, per una volta che sia, ci faccia avanzare la teoria in Corsica, o ci cacciano, come l'hanno fatto con il brevetto. E dunque, la lotta contro la mafia è la cosa per la lingua corsa adesso è un po' complicato. E da pensare a me, se l'affare è uno che è così, un politico mica fa politica, ed ha ragione.
1: No, ma questo io siamo mica... tutte maniere, non ha vita, tutte... ci troverai ad esempio qualche sia, per dire, e forse con ragione, che tutto è politico. Ma io, ciò che non mi piace mica, è di aburidighela. Dopo, i fatti sono politici, la vita è politica, è fatta è politica.
4: La vita è la città, ma...
1: A me ciò che mi piace tanto di aburidighela e forse ciò che le nevage non certi di aburidiga. Voilà, ma di parlare di un fatto che è un rapporto a lingua e è vero che abbiamo droga che sia a tempo di impegnato, di serio, di onesto, di moderato, mica e penso che abbia di noi l'idea come posso dire, di trovare un equilibrio tra una posizione statale e una posizione locale. Troghi, mi spiace assai la sua partenza, io come ho penso, senza avere polemica, io
4: no,
1: unicamente
4: mi pare. Ma so che voi siete prima, quando ha detto che questa sua decisione contribuisce non mica a pagare l'affare.
1: E so che penso io.
4: Se niente che cercano a pace, c'è chi trova un coso, come si dice, un medio non ta, tra cose, posizioni e niente.
1: Tra ciò che lo si può fare, ciò che è impossibile, e l'idea è sempre di avanzare. E trovi questi, e lui e d'altri. E poi dire, allora, spesso troviamo anche persone che vengono da fuori e che hanno lo stesso spirito. No, ma ciò è onesto. E tanto questi a credere con dei bosi di volontà buona. Non è mica normale, beh certo, e questa un ce la faccio a...
4: È difficile in gol,
1: E
4: questa è buona, ne vogliamo parlare.
1: No, ma siamo a coda, questi.
4: Faccio un po' polemica, come puoi dire.
1: No, poi, se luce qualche sigo, non è mica a coda, a body, non è mica... Au contrario, oui, o spazio, c'è una libertà totale, in noi.
4: Dopo, prima hai un'intesa... A Stefano Rigotti che ha parlato di Renzo Lasca, sei attaccato a Renzo Lasca, Stefano, e ha parlato di Zagano, e l'ha riconosciuto Zagano, l'ha riconosciuto di Ruopo, si chiama così. Zagano, sapete, di un zio di Dominique Massoni, sapete quello di...
1: Io conosco, io dico...
4: Di uso zio, uso parente, mi pare che zio è nale, penso mica che zio uso zio, fio di cugino che è nale, zio che è nale.
1: D'accordo,
4: e poi, e dopo Raffaello Albertini, allora, è vero, so che Luigi e Stefano è tutto fatto giusto, l'uomo ha una voce straordinaria. E poi avevo una carriera di enorme, ma dopo è cascato malato e non ha potuto continuare. Ma tutti gli anni, a Natale, avevo conosciuto dell'Infanticore, il Predino, e cantava Minuit Chrétien. Ma cantava Minuit Chrétien, è una fois, noi eravamo così tutti, cantava talmente forte a Chiesa, ma vibrava.
1: Un tronavo a Chiesa.
4: Un tronavo a Chiesa e noi ci facevamo in capenaria perché dopo l'imitavo. Ma bon, era un uomo, veramente un tercano. E poi sono un cubo. Donc vous pouvez être scripteur de poésie qui se joue dans le livre de Luciani.
1: Di Jean-Luc, oui.
4: Jean-Luc, et la Dio Recuperata 1, vous mettez un nouveau rose dans le livre, enfin, un petit livre que j'ai fait. Et dopo, io lì a parlare di una espressione che impiegavamo noi, avevamo cognati su Binchi, Mica Mendoso. Io ho mandato che lui era Mica Mendoso. E la questione è accaduta che l'ampiegessi, così del buon amore, piccola, così del è rivenuto, e ha detto di dire Mica Mendoso, volì, che gli era appena mica vergognoso, ma boh. Appena a goccia mi sa anche.
1: Ah, bon, d'accordo.
4: E è diventato appena, ha detto, ma questa parola non la conosco mica.
1: Mendoso, io non la conosco mica, ma mi face pensare ai Mendi.
4: Dopo gli ho fatto le ricerche, Mica Mendoso, come si dice, appiccicato non esiste mica. E Mica Mendoso o Mendoso, dipende da
1: lui.
4: E Mendoso vuole i vicieux, méchant, toxique. E se non è mica Mendoso di la persona che bene si fa mondo onorato qua, se vuoi.
1: D'accordo. Ah beh, ieri d'abbè, ridurremo una specie di lì.
4: E ha da ragione, ti ho dato l'etimologia a Mendoso, bene in Mendo.
1: D'accordo.
4: Bene in Mendo. Dopo.
1: In Mendo, essendo perché la sede dice radio, mica Luigi, ma. I diveti.
4: Gatti abitudine.
1: Ah, i diveti. Gatto.
4: I diveti. Prima ti ho parlato di guardarsi, come detto, in poi in Cataluccio.
1: Io mi è venuto così, ma ce ne forse d'altri.
4: No, ma noi manco guardare in Cadragna.
1: Ah, in Cadragna?
4: Sì, in Cadragna. Mi è andato in Cadragna, io. E poi...
1: Non conosci mica, io.
4: E poi dopo per fixare dei visaggi. E la tua parola quando hai fatto a Sturebba e a conto hanno un corso, sapete, i miei amici, fixe dei visaggi, c'è una parola che dice squadru diatto, squadru diatto, squadru diatta.
1: Squadru diatta.
4: Squadru diatta, c'è più l'aggettivo che un coso che un nome, ma che è un verbo, ma io l'ho fatto un verbo, mi squadru diatta.
1: Sguadrugliata, donc fissa calchi ici, hein, questa. Divisager, esattamente.
4: Dice sa fare, come fa? E dopo, se lui c'è calchi ici, lascia la piazza.
1: No, si dell'ultimo, donc se bai de qualcosa a di una buesia, un oiseau, c'è torna 3 minutes, hein.
4: 3 minutes, yeah. Je voudrais un peu y leggere.
1: Ah, c'est un piacere, allora.
4: Il y a una poesia di Raffaele Albertini, che come va detto prima.
1: D'accordo, oui.
4: È nato nel 1906 e morto nel 1990. Voglio dire, un gran cantatore. E ha fatto una poesia, non tu so atto.
1: Ah, yeah.
4: O atto è chiamato Tupiolo.
1: Tupiolo?
4: Tupiolo, qua.
1: Tupiolo, io.
4: C'è pas dopo, qua. Un gatto che gli ha allevato come lo ero, Fiolo, senza né mamma né babbo, è chiamato Tupiolo. A gente assai gelosa, non la posso supportarne, poi datemi consiglio come radioava. I miei vicini sono tristi e sono sempre disperati, li mangia tutte la canne e faccio come gli altri, un euro almeno più in pace, pori e sgraziati. E sarai e sarà io colpevole per pagare l'isopeccato. Sarà io colpevole per pagare l'isopeccato. Di zia Maria si è mangiato un formaggio, canne pulcina, n'ha più dato un gradaglio, e per Antone che ne sta sempre in croccio, sacco alla fumata, questa conosce la espressione alla fumata?
1: No.
4: Alla fumata gli affero cua, gli affero sal cu. Alla fumata.
1: Ah, d'accordo, ho fatto da fumare,
4: diciamo. In una certa maniera,
1: è questa, d'accordo.
4: Alla fumata per un ballo all'occhio. Ah, allora, più di una volta salisce il mustaccio. Ma non sedia di pesce temporali, ne mette tutti in bisbio, se ne riposa mai, l'inferno le riservato per purgare i suoi guai. È negro come la pece, ben fatto e pegliato, e né luce, e né luce lo so bello perché è lui gli è stimato, che spada tutti gli atti di un nostro vicinato e crede pure niente che lei è un bruttissimo viato, che lei è un bruttissimo
5: viato. Io.
4: Oh, quante niente la novella, allora passerà in giustizia, forse sarà condannato, ci metterai, metterai i soldi per pagare negli giurati, augati, 6 o 7, quando lo sarà chiamato presidente e così era per il nagiuballato. Oh, quanto niente l'hanno felicitato, i giornalisti, c'era stato, sarà stato acchitato, telegramma per Bin Laden, quando stavano nancia a Uba. I contenti eravamo noi che l'avevamo allevato. 300 kg di canne per festare la vittoria, di che se ne ballerà e fermerà per mia moglie, un mio atto, dopo Iulu, è scritto non te la storia e quanto l'iso, all'iso nemici, l'ine sortita, l'ine sortita a voi. Scriveva
1: abbastanza. Ah beh, ho anche un talento di per contare le storie, perché così, bon, siamo di noi, siamo, noi raccontiamo noi a poesia, e peccato che non ce ne sia i più di questa persona che stia, Raffaello Albertini. Non aveva scritto forse anche i più, ma forse che, bon, non è buono che si sono persi, poi se non lo so.
4: Sicuramente.
1: Ah, peccato,
4: non
1: ci sono più cose, ci sono d'accordo. Ci ha permesso di parlare di ça. Beh, oggi tra Zagano, enfin, di lui, infatti, hein, o Violo, eccetera, di Stefano Camusso, Camusso Sommaggio Gusti, in memoria di sei persone Gusti. E beh, Antone, ci guidiamo?
4: Come si dice, come dice francese, non c'è mica la compagnia conseguita.
1: Ah, eh? d'accordo, beh, c'è ma di gianziali, così.
4: Ah, ciao,
1: bella giornata a voi, a ringraziarvi, Antone.
4: A beggi.
1: A dire ringraziare di noi a Bruno Riniera, a Nicolao Igiago, a Camillo Mazzieri, che ci hanno accompagnato e mi hanno aiutato assai. A tutti vi ringrazio, Igor. Domani c'è Maria, domani è mercoledì e faremo il dono una bella emissione, ne so persuaso. A tutti, Igor, vi ringrazio. A quelli che ci hanno arrivato più tardi, beh, un saluto e a tempo da ringraziare i noi di seguitaci a sera, a mano, noi che li si droino. E a tutti, vi prego più bello e a domani.

0: Biolino, Andio la Pudentini, le Marie Droit, un ritratto d'un agricoltore, un giovane, hein, qui, conteva son métier plus tard, et ma berte, gon, ma sta sainte, et bientôt, sta à Francesco Mortini, qui est ben da Zoalagna Nadiva, et elle, ou boleva l'allée, ou en dino, proge l'olio oliva, cinebar, là, au microvono di, Devlen Fontana.
1: Ouais, io sto di Zoalagna, et plus précisément, di Verrouet. Un paese che vive e c'è un paese. A Roma Nivello è in classe di prima del CGO, condotta e gestione di un'impresa agricola e a comunicazione. Femmo grammatica e appena di pratica, siamo andati a avere parecchie esportazioni con la nostra scuola e ci campiamo.
2: Come nata questa passione per te, per l'agricoltura?
1: È una passione di famiglia, di un uomo che mi ha sempre imparato, come uomo. Hanno imparato l'agricoltura da poi giù e sono stato appassionato, sono andato dentro. A me mi piace di più l'allievo, ma poi mi piace anche di più fare l'allievo e avere l'olio e fare campo.
2: C'è un allievo in te o ce l'ha piantato un allievo? Spiegami appena.
1: No, ci sono 20 allievi, ma la maggiorità sono salvati, che sono gli altri. Ma ouais, io voglio piantare noi, fa qualcosa di nuovo, di più moderno.
2: E assai difficile di droi dei reni oggi?
1: Allora io ho una particolarità che aiuta a ribiare dei reni, dunque c'è più di 80 ettari, dunque piantare non tacci dei reni, perché fa un livello. C'è l'andavo in Courbar a cooperativa per fare l'olio e...
2: C'è una varietà particolare che è stata piantata o ci sono parecchie varietà? Germana, Sabina, Zinzala?
1: Sabina, è piuttosto Sabina in de noi. Poi giù, ma non sempre detto che sono scemo di ribia sta fare perché l'agricoltura non è mica una fare da me, ma bon, con il tempo ci credo, ma bon, c'è sempre un lavoro. C'è la batte, sì.
2: C'è la battesi, la iette, c'è la trova una maniera di mantenere la tradizione e la modernità. Pensi che Ere de Zugiale saranno un aiuto per te, per mantenere di nostalgia e mettere in valore il lavoro?
1: Ere de Zugiale permette di far conoscere a gente che stanno in città ciò che è l'agricoltura, ciò che l'agricoltore fa, come è vivo.
2: E da amici, chi ne pensa di Diado Scelta?
1: I miei amici sono contenti perché ci sono da dire, dunque sa fare due tiri due moduti, dunque è sempre un piacere.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.

0: dopo Pedro Guelfucci Manuet amma parla di a huit pays au Vigo, ne parlemo con Marco Biancarelli noaso gronaga sarà magia.
1: Buongiorno Ienti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari penso di sicura qualcosa in particolare, va spittaia di no. U Vigo, su frutto sapurito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arboro e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un figo non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica i fiori all'infora, ma drintadito. Chiosi in una piccola cavità. Pa impolinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra dentro. E qui veni a vespa di uvico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco d'un altro vico. E in cambio ci laga i sova. I larvi di a vespa hanno da crescere l'uvico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e pudaranno esorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro figo per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando all'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un figo, pensate a sa piccola vespa invisibile. Una vita scaturita che facci campare a noce e che ci rammenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simbolo.

0: Black Wonderful Life. 17h33, c'est l'heure de retrouver Sarah Maggi à une chronique présentée par Marco Biancarine. Sarah Maggi, cette chronique donc en Corse, nous propose chaque jour un mystère du quotidien expliqué simplement. Oggi si parla di Vespa di Uffigo.
1: Buongiorno, Yanti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare, a vaspitaia di no. Uffigo, su frutto saporito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A Vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un figo non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Un amico è fiore all'infora, ma drinta di due. Chiosi in una piccola cavità. Per impollinizzare i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra in drinto. E qui veni a Vespa di Uvico, che si infila per un piccolo voro chiamato ostiolo, portando l'ambaco di un altro vico. E in cambio ci laga i ova. I larvi di Vespa hanno da crescere un vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e pudaranno i sorti per l'ostiolo e andaranno a cercare un altro vico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzioni. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noce e che ci rammenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simile.